0: Igampu Labinte.
1: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli ici et tous les réseaux.
0: Seyur Emezu. Et au radiere droit, Bilisandro Antoni Pernulisial et salud.
2: Salud Christophe, salud à tutti.
0: Una persona contatta d'anta virus e o aquala da viga riberso un ospedale barigino.
2: L'informazione c'è stata confermata rimane da parecchie fonti, ma senza precisione né l'età né o se su di a persone sono stati comunicati perché la fermesi anonima. Ma intanto un avion, un Falcone 900, si è posato in Figari Marti, pa trasferisce in Parigi l'una di se 22 persone dette quasi contatti identificati in Francia dall'Organizzazione Mondiale della Salute, Roland Frias, il protocollo bel ouvert deve essere rispettato.
3: Sto residente gorsu era già in isolamento da boi pareti orni, quando è stato evacuato, fatte fine verso un ospedale barigino, face parte dunque di 22 persone identificate dall'Organizzazione Mondiale della Salute, come avendo viaggiato in uno di due avioni in due sera stallata, grogerista neerlandese morta di lantavirus a fine di un mese scorso, aveva viaggiato dando tra Santa Elena e Johannesburg, poi s'approntava pia un secondo volo verso Amsterdam, quando la si è sentita male e ha lasciato l'avio, non so, si è alzata in volo. Per l'insieme di passaggeri francesi di questi due voli è la stessa regola, sono tutti considerati come a rischio debole, ma devono rispettare il protocollo che gli impone o manco 15 giorni di ospitalizzazione. Se i testi PCR sortono positivi, sarà allargata dando a ricerca ai sobarenti e alle persone che l'hanno potuto frequentare, non so, ospitalizzazione. E fermerà una bella sicura all'ospedale.
2: Ma da Sabeghi Marti, la ministra della salute ha dichiarato che nessuna di queste 22 persone non presentava sintomi o segni clinici in calcando il carattere preventivo di questa procedura.
0: Dieci mesi dopo l'incendio di Abbe Piniera di Marco Furfaro in Luciano, la Corte d'Appello di Ostia ha dato uso deliberato.
2: Come già era stato pronunciato in un primo tempo, Stefano Fortuny riconosciuto colpevole di distruzione volontaria paia d'un fuoco è condannato a 5 anni di prigione, 5 anni di interdizione d'avere un'arma e ferma dunque in prigione. E pa Christophe Orenstein, quello che l'accusazione è sospettato di aver comandato l'incendio, la soluzione è stata confermata. Giustizia sempre, Stefan Vanucci condannato in appello a 2 anni di prigione attimpati nell'affare da rubata ai fondi pubblici. L'aggiunto a Maria Daiaccio e agente di ospedale di Castelluce di non condannato a 5 anni di leggibilità. Il Tribunale di Bastia ha galato la sua ammenda da 28.000 a 10.000 euro e un amico ha confermato l'interdizione di gestire un'impresa. Il suo avvocato indica che lo ha stato proede in Cassazione. Articolo completo in questi due affari in il nostro sito internet e le nostre reti sociali ici RTFM.
0: Sei giorni dopo una prima riunione e discussione tra scuola corsa, o stato e a collettività continua.
2: Il privato Igor Siga Eric Jalon confirme già a Bulinta di costruire finanziamenti scomparto di tra lo Stato a collettività e comune, ma il presidente di Scuola Gorsa, indica già che deciso di non avanzata per sicurizzare la socio, ma ferma su disaccordo ananta ai posti di insegnanti di sarete di scuole immersive. Scuola Gorsa che è sempre 11 contrattualizzazioni allora che lo Stato propone e finanza 8 posti ananta 13. Il prefetto Igor Siga parla di un sforzo eccezionale in un contesto economico compiegato. Il prefetto Eric Jalon, che era d'altronde l'imbidato di contrasto a Risera all'emissione mensuale di Biastella in partenariato con RCFM. 9 mesi dopo aver avviato a seguito di Jerome Filippini, Eric Jalon ha mintato i ricorsi di Ostado contro la compresa di flussi aerei da collettività e giusto appunto il finanziamento di Scuola Gorsa. Altro soggetto ammintato allora che la Zavacalestra stagione, Eric Jalon è rivenuto anante all'attribuzione di l'AOT, l'autorizzazione d'occupazione per un tempo di dominio pubblico. Anante 340 domande, 90% sono state accettate. Sentirete il privato di Gorsi anante su soggetto in nostro notiziale di settore.
0: Cresce repressione secondo il movimento indipendentista Unazione.
2: Con la socio Solidarità firme già che 6 militanti hanno scoperto dispositivi clandestini di geologia Lucalizadion e da sculter in de sovitur de ciorni dopo un affare di ustesso di pupalizzata da USTC. Nadion dice che non c'è mica d'azzardo in un calendario a qualche giorni di l'esame parlamentare di testo anant all'evoluzione istituzionale di Agursiga. Ascoltiamo a Petronto Tomas e portavoce di Nadion.
4: È qualcosa di gravissimo in uno Stato che si pretende un Stato democratico. Di una maniera che lo Stato francese ha sempre, in 2026, di trattare i suoi opponenti politici, sono manovracce di polizia politica che noi vogliamo denunciare contro militanti associativi, sindacali, politici, militanti di nazione, che oggi devono interrogare l'insieme di forze politiche di questo paese e che ci devono interrogare di noi, di un momento politico in cui si passa, posto che voglio ramintare che tutti i grandi statuti, tutte le grandi discussioni negoziate tra Corsica e Parigi si sono accompagnate dalla presa in conto di cause e di conseguenze di un conflitto, di una questione di una repressione, e che questa questione è assente in tutto di l'andatura in corso che da principio da qualche giorno al Parlamento francese con l'esame del testo detto di Beauvau. Dunque oggi pensiamo che queste cose devono essere piate in conto, allora che noi parliamo di tutto il contrario, c'è una repressione che si accresce.
2: E infine, lo Sporting Club di Bastia principierà sto stagione in Lega 3 in Stadio Bioto, due scontri a Ushujosu e uno a Timpatu, e con la sanzione della commissione di disciplina dopo l'incidente di sabato sera contro un man. Ma intanto, il punto a Timpatu non è mica stato cacciato e mica d'amenda di no per lo Sporting.
0: Ma barra di Udam, pulizando zubidu culiuetchu, che la Sofia forte tutta ionata. Staman è piuttosto spurgulato gelo, ma i nulli saranno abbastanza numerosi su dopo mezz'ora, anche in bordi mar, e nulli che capiranno a qua dei montagna su dopo mezz'ora. E culiuetchu dunque chi si rinforza d'orna, la Sofia forte, sino a 100 km all'ora a noi luoghi sposti, tra Balagna e Cavigorso, e nanto mezz'ora di Agursiga in montagna di no, fa de gas o posto di un mare, ad esse mosso a forte oggi. Concernando ed imperador, e calano appena ed imperador e udan pur sarà più fresco su due mezz'ora, ma farà contunque sino a 24 rai in Antabia di Oriental e di Giotto in Deugian tru Bersu Gabigurso, 28 rai in Balagna, Bersu Ayaccio sino a 20 rai tra Sarte e Bonivasio. Pedumane vanderi un sarà tanto all'udan pur acqua de appunante in montagna in uli saranno abbastanza numerosi in Antabaccia d'Orientale, fermerà abbastanza forte a forte o in luoghi sposti, soprattutto verso la Guadagna e in montagna. Sarà piuttosto fresco tempo per la stagione, e sabato tempo più o meno a Sulanadu, quanto fermerà abbastanza forte a forte, ed imperature saranno sempre sotto a quelle di stagione, e poi domenica tempo fermerà sempre abbastanza fresco per la stagione, si affaccherà al sole in bordi mare, ma in uli saranno di più numerosi in montagna, con 2 o 3 acquade, e quanto sarà sempre moderato o abbastanza forte.
1: Ici RCFM,
5: actu locale, musique et bonne humeur.
0: À suivre les codes ici avec Mickaël Andriane. Nous retrouverons aussi nos enfants au micro de Vanina Bellini dans Kinebansi. Et puis le retour de l'info à 7h avec un nouveau journal présenté donc par la rédaction d'RCFM. Restez donc avec nous. Bonne matinée à tous.

0: Una storia importante, Eros Ramazzotti, in Anterci FM, in Ustri, Zide Luci, un microfono di Anina Vellini, chi ne pensi?
1: Dès votre réveil,
2: ici RCFM, le réveil 100% local.
3: Salut! Oggi siamo con Leandro, un sidelo di scuola di Uiguria, che è in CPC1. E gli ha domandato ciò che lo faceva quando lo sanuiava.
4: Dehors, mi metto in un maletto e leggo in cui perché adoro per ascoltare la musica di me, da mia camera. E beh, di corpo leggo e ascolto appena di musica in gli stesso tempo.
5: D'accordo. Hai un libro preferito? O leggi tutto, tutto?
4: Ciò che mi interessa e ciò che mi passiona.
5: E cosa è?
4: A vita, i dinosauri e un coso che si chiama Kid Paddle.
5: Cos'è quel Kid Paddle?
4: Beh, gli piace assai i giochi video e nel primo libro, beh, infatti, in cui la sua amica si mettono in una cosa e quando l'altro giocano, beh, l'altro mettono le bezze e sono quelli che piano le bezze che cascano in un'altra macchina.
5: Ma lì Ludo, hein? Ah beh, volete già strafare?
4: No.
5: Allez, ti ringrazio allora.
0: Chi ne pensi, Vanina Bellini, e Zide Luce ogni giorno, non terci FM, da qui a poco, la tolida, a settore, non terci FM.

0: Michael Jackson sur RCFM. À Viera di Agano, Oniga, les 23, 24 et 25 mai, à Luchan. Artisanat, savoir-faire avec une centaine d'exposants, une fête foraine pour petits et grands, des ateliers sportifs et ludiques pour toute la famille et des concerts. Sparky Floyd, Mocha, Daniel Vincenzini, des soirées DJ et un thé dansant. À Viera di Agano, Oniga, Luchan, da Ointidre au Itigico Imadiu, au Zustegno, Verci FM.
1: Ici RCFM, dès votre réveil,
2: actu local, musique et bonne humeur.
0: Et soir, ouais, c'est au remezzo. On nous disait les combois Lisandro Antonini, une personne a contacté d'antivirus et voilà la vie gribers au hôpital et barigine.
3: L'information est stata confirmata rimane da parecchi fonti, ma senza precisione né l'età né o sesso di a persona sono stati comunicati perché la firma sia anonima, ma tanto un falcone 900 si è posato in Figari per trasferirsi a un residente corso verso Parigi martedì mattina. Face parte di 22 persone dette quasi contatti identificati in Francia dall'Organizzazione Mondiale di Salute e da sapere che Marti, a Ministra di Salute, dichiarava che nessuna di queste 22 persone un presentava sintomi o segni clinici incalcando un altro carattere preventivo di questa procedura.
0: Un redal di Scuola Merci e Scuola Gorsa continua di esonerizzazione con lo Stato.
3: I responsabili di Scuola Gorsa e o privato e Gorsi e Eric Jalon si sono scontrati ieri dopo mezz'ora in una prefettura d'Ajaccio. Se l'uccisione avanzata è nata securizzazione giuridica e finanziaria di questa rete di scuole immersive, ferma sempre un disaccordo nella contrattualizzazione di possibili signanti. Scuola Gorsa che è sempre ondeci contrattualizzazione, allora che lo Stato propone di finanziare o tubo si nata 13. Ascoltiamo il presidente di Scuola Gorsa, Giuseppe Turchini.
4: Siamo soddisfatti a certi punti. Il gattolaro che abbiamo rimesso ha contribuito a cominciare a trovare soluzioni e ci si pare di essere nata la via ona per sicurizzare dunque tutto l'aspetto giuridico. Quei posti mancano quest'anno, stanno aggiungendo ai 4 posti che ci saranno necessari quest'anno che bene per assicurare quell'ada di corte che sono i nostri e dare un altro sito. E dunque fate conto 5-4-9 e mai essere nella stessa situazione un anciano di domanda torna o lo stesso numero di posti tutti gli anni e di rivendere sempre noi gli stessi comuni. Dunque, ciò che Parigi senti a forza di mobilizzazione che si mette in onda in Corsica.
3: A giustizia, Awa Kustefan Vanucci, condannato in appello a 2 anni di prigione timpati nell'affare da rubate i fondi pubblici. L'aggiunto a Miria Daiaccio e agente di ospedale Castellucci di nuovo condannato a 5 anni di ineleggibilità. Il tribunale Ioastia ha galato la sua ammenda da 28.000 a 10.000 euro. Il suo avvocato indigheggia che lo stata proede in Cassazione, un affare che rigole a 2014 sino a 2019, periodo mentre uguale la l'accusazione giudicheggia Stefano Vanucci per rubata di sviamenti i fondi pubblici con parecchi assenze in uso posto in medigente senza modificazione non tasobaga.
0: Dege mesi dopo l'incendio di Abbevinira di Marco Furfa o in Luciana a corte d'appello io astia da d'uso deliberato.
3: Come ciò che era stato pronunciato in un primo tempo, Stefano Fortuny riconosciuto colpevole di distruzione volontaria per via di un fuoco è condannato a 5 anni di prigione, 5 anni di interdizione da avere un'arma e ferma in prigione. E per Christophe Orenstein, quello che l'accusazione sospettava di aver comandato l'incendio, la soluzione è stata confermata.
0: Gli altri farawa Lisandro e risorce in acqua so rassicuranti in Cismonte.
3: Dopo un inverno assai caldo ma con precipitazione eccezionale, la situazione idraulica in Cismonte è rassicurante. Il comitato di risorce in acqua ha unito su Marco Rimbasti a Vaduvalle un livello di riempie di matralli al massimo, come ha annunciato di marzo scorso, Hélène Battini è riserva in acqua di Agorsica Zubrana sono ormai ricomposte.
5: Il brevetto di Gismonte spiega che la stagione riempie è stata 20% sopra l'annata normale per via di un inverno particolarmente grosso è riserva sotto d'arra si sono rigostituite per certe per prima urta da voi barrettiani e l'umidità di è buona dappertutto. Situazione una che ha permesso di riempie tutti i madrali in carica all'ufficio idraulico fuori di quello di riempie di orientale Natal e chi bene i principi azo riserve doba pareti mesi drawa e be cresce gabagida isolone di geo irettore l'ufficio. L'acqua benando da quello la legione sarà a neve strutta che benerà a compensa. Quantunque forte di esperienza il l'anno passato con l'indigisi chi ha subidoni e doba un inguerno callassai in due mesi nanta iege passati erano sobra e medie stagione o brevetto è lo sta pruente e chiama ognuno a essere lui nu perché a più buona maniera e brisava l'acqua ferma d'una ubralla o meglio.
3: Hélène Batigna, ringraziavi per le vostre precisioni.
6: Tu hai debutato e ho rubato in via di un corso per parlare di agricoltura e di sicurezza civile.
3: E per parlare ne riceviamo l'uno del lauro di debutato Renaissance Grégory Allion, anziano spingivo e co-presidente del gruppo parlamentare Resilience, gestione delle catastrofe e protezione civile. Difenda una riforma di un meccanismo europeo di protezione civile, qua creazione di un Erasmus a divisa di un modello di un volontariato in che rappresenta in noi 80% degli effettivi di Spingivoghi, soggetti sviluppati dunque a lunga 10 minuti, autore meno un quarto.
6: E principe l'estate musicale in Ajaccio.
3: Cu i jeudi sonori in la cittadella di Città Imperiale, a parte da stasera, sino a 4 giugno, 4 serate dedicate a artisti isolani e musiche alternative. Fra i quali potremo contare Antachiar, una giovane artista di 22 anni, o anche un gruppo Shangri-La che potete ritrovare stasera autore.

0: In the Sky avec les Alan Parsons Project sur RCFM. Le forum reviendra d'ici quelques minutes. N'hésitez pas à prendre la parole. Je vous rappelle les différentes manières de le faire. Le standard au 04 95 32 22 22, numéro que vous pouvez composer pour passer par l'application WhatsApp. Tant qu'à faire, vous nous rentrez dans votre répertoire RCFM. Et puis, plus facilement, vous aurez la possibilité donc de nous écrire, de nous envoyer des messages vocaux, même des photos, des vidéos, si le cœur vous en dit. Et puis, on n'oublie pas la page Facebook ici RCFM et le compte Messenger. Dans quelques instants, le journal.
1: Avec la web radio 100% années 80, ici, votre radio invente une machine à remonter le temps.
2: Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps ?
3: Avec 100% années 80, retrouvez votre Walkman, votre Rubik's Cube, votre Minitel et toute la musique qui vous a fait danser. Peut-être pleurer et surtout vibrer.
1: La web radio 100% années 80, une web radio signée ici.
3: Disponible sur votre site et votre appli et sur 3615. C'était quand même mieux avant.
4: Grand frais.
5: Oui, chérie, on va devoir décaler notre billet d'avion. Demain, je peux pas. J'ai grand frais. Je vois déjà les couleurs, les parfums, les saveurs. Oh, t'es vraiment sûre de vouloir partir ?
6: Chez Grand Frais, on a des perles rares pour tous les goûts. De quoi faire voyager vos papilles en France et ailleurs. Régalez-vous, faites vos courses.
7: Grand frais !
1: Le meilleur marché.
3: Ici RCFM, toute la journée.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Sachez qu'on se retrouvera à 9h05 pour votre émission Les Experts. En ce jeudi de l'Ascension, on vous proposera un best-of, les meilleurs moments de votre émission avec trois thèmes qui seront évoqués. Santé mentale et réinsertion avec le Clubhouse de Bastia, la qualité de l'air intérieur avec Qualitair Corse et puis les violences conjugales avec une avocate spécialisée qui exerce à Ajaccio.
1: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli ici et tous les réseaux.
0: Autorimates. Moutizali d'Alexandre Antonini, buongiorno.
8: Buongiorno Michael et buongiorno a tutti.
0: Principia Moku, l'antivirus, un resilente gorzu, caso gunta, tu trasferito verso un spidali paridino.
8: E l'informazione c'è stata confermata rimane da parecchie fonti, ma senza precisione, né l'età né o sesso di persone sono stati comunicati. Ma intanto un navio Falcone 900 si è posato martedì mattina in Figari per trasferirselo verso Parigi. L'una disse giusto appunto 22 persone ed ette quasi contati, identificati in Francia dall'Organizzazione Mondiale della Salute, Roland Frias, un protocollo fermo deve essere rispettato.
9: Sto residente gorsu era già in isolamento da boi pareti orni, quando è stato evacuato, fatte fine verso un ospedale barigino, face parte dunque di 22 persone identificate dall'Organizzazione Mondiale della Salute, come avendo viaggiato in uno di due avioni in due sera installata, groggerista neerlandese morta di lantavirus a fine di un mese scorso, aveva viaggiato dando tra Santa Elena e Johannesburg, poi s'approntava a un secondo volo verso Amsterdam, quando la si sentuta male e ha lasciato l'avio, non so a alza di in volo. Per l'insieme di passaggeri francesi di questi due voli è la stessa regola, sono tutti considerati come a risico debole, ma devono rispettare il protocollo che li impone o manco 15 giorni di ospitalizzazione. Se i testi PCR sortono positivi, sarà allargata dando a ricerca ai sobarenti e alle persone che l'hanno potuto frequentare, non so a ospitalizzazione. E fermerà una bella sigura all'ospedale.
8: E da sapere che martedì la ministra della salute dichiarava che nessuna di questi 22 persone presentava sintomi o segni clinici, incalcando il carattere preventivo di questa procedura. A giustizia, Stefan Vanucci, condannato in appello a 2 anni di prigione attimpati nell'affare da rubati i fondi pubblici. L'aggiunto a Maria Daia, cioè agente di ospedale Castelluce, di non condannato a 5 anni di ineleggibilità. Il tribunale di Bastia ha galato a sua ammenda da 28.000 a 10.000 euro. Il suo avvocato indigheggia che lo sada proede in Cassazione, un affare che rigola a 2014 sino al 2019, periodo mentre uguale l'accusazione giudicheggia a Stefan Vanucci per aver rubato disviamenti i fondi pubblici, cuparecci assenze in uso posto di medigente senza modificazione non tasobaga.
0: l'associo solidarietà e un movimento indipendentista nazionale ad uniti in una conferenza di stampa rimane.
8: Palese hanno ovviamente sicurità in corsa, affermando che se i disomilitanti hanno scoperto dispositivi clandestini di geolocalizzazione e di ascoltare in disobiture private e professionali, una conferenza di stampa che interviene 10 ore dopo una fare di stesso tipo palesata da USTC, articolo completo da legge nanta nostra della ICI RCFM.
0: O retale di scuola immersiva e scuola gorsa continua di negoziazioni in questo stato.
8: Il responsabile di scuola gorsa e o privato i gorsi ga Eric Jalon si sono scontrati dopo il giorno in approfittura da Iaccio, se l'ucciso avanzata nanta securizzazione giuridica e finanziaria di sa rete di scuola immersiva ferma sempre un disaccordo nanta contrattualizzazione di posti insegnanti. Scuola gorsa che è sempre 11 contrattualizzazioni allora che lo stato propone di finanziare 8 posti a 93. Dopo un inverno assai caldo ma con precipitazione eccezionale, la situazione idraulica incisamente rassicurante, il comitato di risorse in acqua adunito su Marco Rimbasti ha fatto valere il livello di riempie di madrali al massimo, come annunciato di marzo scorso, e riserve in acqua di Agorsica Subrana sarà mai ricomposte, ma il privato di incisamente sta prudente, chiama ognuno a esserlo perché la più buona maniera di preservare l'acqua ferma ad una dubrala o meglio. In ballo, il Sporting Club di Bastia principierà la sua stagione in Lega 3 nello stadio Bioto, due scontri a Ushujosu e uno a Timpatu, e con l'assenzione della commissione disciplina dopo l'incidente di sabato sera contro Man. Ma intanto un punto a Timpatu, un nemico è stato cacciato, mica da Mendeino, per il Sporting.
0: Infine, in Deminaiaccio, principio di jeudi sonore stasera.
8: A partita 7 ore in la cittadella, sta vicina all'estate, con 4 appuntamenti, 4 serate, sino al 4 giugno, organizzate da Jazz in Aiaccio. Quest'anno l'organizzatore incalcano a programmazione in gira al jazz, a musica alternativa e all'artista isolani, fra i quali potremmo contare Ananta Chiar, una giovane artista di 22 anni, o anche il gruppo Shangri-La, che voi potete ritrovare stasera a 7 ore. Comunque, spiegazione di un tesoriero di Jazz in Aiaccio, Jean-François Ferrandini.
10: Ascoltate, allora c'è il quattro giorni della cittadina, sarà importantissimo perché c'è differenti musiche che a portare mori gioie e fa bene a morienta a conoscere la musica e il jazz. Un altro principio a noi di portare gente che gli piace il jazz, ma a far dentro d'altra gente che gli piace, con conoscere il jazz, a far diventare più numerosi a conoscere la musica e il jazz. Il jazz in Aiaccio è importante perché c'è i quattro giorni della cittadina. Dopo quest'anno mi va qualcosa di straordinario, ma va un jazz in Emilio contro Peraldi, questo è qualcosa di resta meravigliosa.
8: Ecco Michele, a domani.
0: A ringraziarvi Alex, buona giornata e a domani.

Pena, fossi senza speranza, sbattendo questa fiamma di passioni sincera e frando d'ogni brama un'intima chimera.

0: changer la vie, Jean-Jacques Goldman.
1: RCFM, l'invité.
0: Parlons oramai di musicacu un gruppo nuovo che si chiama Indiatour. E temo piacere di ricevere Frederico Santucci per parlare. Buongiorno.
2: Un saluto.
0: Squadra nuova dunque di cantatori e di musicanti. Allora, per una parte, siete membri di un gruppo cernese, ma mica solo. Come è nato questo gruppo Indiatour?
2: Un gruppo Indiatour è nato il settembre scorso da una volontà comune di parlare la lingua e la cultura corsa attraverso Ugante e Graziano, era importante per noi. E se volete, discutere un gruppo di rucchi. Per noi c'era la visione di creare canzoni per la gioventù, che gira bene il suo paese, e per portargli il nostro sostegno. E poi oggi più che mai, agosto che ne ha bisogno. Ecco.
0: Allora, per rapporto a Di Martia, che va via il gruppo cernese, qui cos'è che cambia?
2: Già un stile più tradizionale, ci mancava, nel gruppo come ho detto prima, ci mancava su stile tradizionale, per questo che abbiamo deciso di creare il gruppo.
0: Come è formato la radio in termini anche di relazioni? Siete tutti amici?
2: Già quando siamo libri di 15 anni con Jean-Laurent e Batti, dopo abbiamo chiamato l'altro cantatore in più, e io cantavo di Nucunello a Libica, e si è fatto così. Quando abbiamo chiamato tutto il mondo e abbiamo fatto il suo gruppo.
0: Indiatour sicuramente c'è questa nozione di ingaggiamento, di impegno, e qualcosa oggi che ci la mette più che mai in avanti. L'epica domanda sta a fare oggi a Gorziga di 2026 e di no, come di mi campericolo, ma c'è qualcosa che ci la diventa ancora di più che mai.
2: E per questo che abbiamo cacciato su questa canzone a corso d'oggi, è una canzone che parla di identità corsa, di avvierenza di se corso, di volontà di preservare la cultura e i valori di un popolo corso, e se volete di un omaggio a dignità, a resistenza e a trasmissione di ciò che noi siamo alle generazioni d'oggi e di domani. Ecco.
0: Qual è la scritta che ha composto questa canzone a corso d'oggi?
2: A corso d'oggi la musica l'ha giocata io e ho scritto di nostro amico di sempre Gian Federico De Razzoni, e poi dopo ce ne sono altre canzoni sicuramente, c'è un disco in preparazione e c'è di noi Giacomo Fusina, e poi dopo parleremo più tardi con gli altri scrivani.
0: Dunque, è un disco che Polaria esce da qui a un si sa quando Parawa, tutto è in costruzione.
2: Penso per un mese di dicembre, ma c'è il tempo, ce la travagliamo. Piano piano, a cominciamo a zona.
0: E poi, darsi di noi all'interno di presentare il vostro programma, i vostri canzoni e il vostro discorso in qualche scena.
2: Prima cacciamo sui scherzi, poi dopo bene il tempo di curare un'altra scena e di mettere tutto quello in ballo.
0: Bravo. Frédéric Santucci, per il gruppo Indiatour, ringraziamo di essere stato con noi in Interci FM stamane.
2: Sono io.
0: Buona giornata e averci.
2: Altrettanto.
0: E prima di ritrovare dunque Arthur Solinas all'aeroporto d'Ajaccio per la girandola tal'oggi, ecco dunque il gruppo Indiatour e la sua prima canzone, Corso d'Oggi.

0: Daniel Vincenzini, des soirées DJ et un thé dansant. A vie Radia Ganon et Gainuchana, da Winti Dre ou Winti Gico Imadio, ou Zustenio, Verci FM.
1: Lucinda Riley, l'autrice de la saga Phénomène des Sept Sœurs, revient avec un magnifique roman, L'Ange de Marchmont Hall. 30 ans après l'accident tragique qui a effacé une partie de sa vie, Greta retourne au domaine de Marchmont Hall. Une découverte bouleversante dans le parc va raviver ses souvenirs enfouis et la lancer sur les traces de son mystérieux passé. L'Ange de Marchmont Hall de Lucinda Riley, enfin au livre de poche.
2: Ici RCFM, toute la journée.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.
3: Risultati memorabili e sfide future, questo è il tema della 33esima conferenza annuale della COPEAM, la conferenza permanente degli operatori audiovisivi del Mediterraneo. E la squadra di Mediterradio è qui a Tunisi, all'Hotel Africa, a raccontare questa conferenza. Io sono Vito Biolchini di Rai Sardegna e con me Matteo Burini di Radio Corse Frequenza Mora.
4: Saluto a tutti, assai contento di poter passare questa giornata con voi qui in Tunisia. Piacere per me di poter portare oggi a Corsica.
3: Ma c'è soprattutto la nostra padrona di casa, Nabila Abid. Ciao Nabila.
5: Ciao e benvenuti in Tunisia, la terra dell'incontro e del dialogo mediterraneo.
3: E ricordiamo anche i nostri colleghi di Rai Sicilia, dell'Aide Costa, ma le nostre colleghe di Radio Capodistria, Radio Romania Internazionale e della Voce della Turchia, che quest'anno insieme a noi stanno portando avanti questa nuova edizione di Mediterradio. Allora, gli ospiti di questa puntata: Claudio Cappon, segretario generale della COPEAM, Antonella Di Lazzaro delle relazioni internazionali della RAI e poi Tony Mekael, che è un produttore televisivo libanese, e Thierry Pardi, caporedattore storico della trasmissione Mediterraneo e poi direttore dei programmi mediterranei di Via Stella, la TV della Corsica. Io partirei con il direttore generale della COPEAM, Claudio Cappon. Ci eravamo incontrati lo scorso anno a Malta, se non ricordo male. Oggi siamo a Tunisi, uno sguardo sempre al futuro. Qual è la situazione della produzione audiovisiva per quello che è l'osservatorio della COPEAM?
6: Beh, il nostro osservatorio è molto vasto perché il Mediterraneo è un luogo di diversità e quindi ci sono anche molte differenze tra grandi broadcaster come France Télévisions e Rai, per esempio, e ovviamente televisioni minori. In generale il mondo, soprattutto delle televisioni pubbliche, è un mondo che ovviamente affronta dei problemi. L'area del Mediterraneo in questo momento è un'area critica e direi drammatica per certi versi, ma noi siamo molto felici di essere potuti venire a Tunisi. Tra l'altro, per COPEAM erano quasi 10 anni che non eravamo, anzi 10 anni che non eravamo in una televisione del sud del Mediterraneo, quindi è molto importante perché la nostra missione è quella di creare ovviamente connessioni, collaborazioni e anche, se posso dire, amicizia fra culture diverse. La situazione è sicuramente complessa, ci sono molti temi in discussione in grandi broadcaster. Recentissima è un'inchiesta del Parlamento francese su France Télévisions che ha suscitato molte polemiche e anche sollevato molti problemi, direi. Sicuramente c'è un grande sforzo da parte di tutti i broadcaster di seguire il ritmo travolgente, direi, della rivoluzione tecnologica, naturalmente con più o meno mezzi, perché partiamo da piccolissime entità a grandi broadcaster, come dicevo. Però noi siamo convinti comunque che, almeno io personalmente, ma credo tutti noi, e il motivo per cui ci riuniamo e ci scambiamo idee fra di noi, è che comunque un'idea di un media al servizio dei cittadini per riflettere, per approfondire, per creare comunità, che in questo momento è forse una delle cose più importanti in un mondo in cui, frammentandosi l'informazione, si creano anche le cosiddette bolle, no? In cui la gente si rinchiude.
3: E quindi l'informazione può creare questo luogo di comunità.
6: Noi crediamo che, ovviamente adeguandosi ai tempi moderni, ovviamente, ma informazione, e io credo anche il contatto fra di noi, per noi ovviamente COPEAM organizza queste cose, il contatto fra grandi, piccoli, culture diverse, perfino religioni, storie, sia importante. È la nostra sfida e su questo ci batteremo.
5: Se parliamo delle sfide, adesso parliamo pure della trasformazione digitale nei media nel Mediterraneo. Oggi, anche nella conferenza, avete parlato di questo. Oggi come stiamo facendo per approfittare di questa digitalizzazione nel mondo senza perdere l'informazione?
3: Tony Michael.
7: Allora, ormai come abbiamo oggi assistito che il 50% del audience televisivo è andato sulle piattaforme digitali e questo era previsto da 10 anni, è un'evoluzione del TV che sta cambiando e basta vedendo i giovani sotto il 30 o sotto il 25 non guardano più del giornale, o noi lo chiamiamo TV lineare, ormai soltanto le vecchie persone che stanno guardando il TV lineare. Questa è una grande sfida per la televisione, che pure lui deve cambiarsi, la vecchia televisione deve cambiarsi, non soltanto in via lineare che deve essere digitale o deve andare su social media del giovane, deve parlare con il giovane. E a me mi è piaciuta questo signore che è professore universitario di Tunisi, che diceva la televisione pubblica deve essere democratica per parlare con il giovane, per attirare la giovane, se no lo perdi. E se noi perdiamo il giovane, loro andranno a altre piattaforme che non sono sicure e avranno di notizie sbagliate. E questo lavoro del TV pubblica, che deve attirare la gente, perché l'unica formazione giusta non è fake news, che può dare un servizio pubblico, non altro.
5: E nel settore privato?
7: E questo, per il settore privato sempre ci sono gli uomini d'affari, che loro, ognuno ha un'agenda politica che gestisce e può attirare per proprio interessi privati la politica di dove lui deve parlare. Però io vedo che, sempre che la TV pubblica o le agenzie pubbliche che sono il punto di riferimento giusto per una notizia vera.
4: Ci riparti oggi di Augabu, di l'emissione Mediterraneo in Corsica, non ti abbia stila, un'emissione abbastanza raigata di noi che festeggia di oggi i 33 anni, chi si vorrebbe ridere oggi di questa emissione, di questa esperienza?
8: Buongiorno, la prima cosa che voglio dire è che la trasmissione, questa trasmissione come Mediteradio, esiste perché è stata iniziata dalla COPEAM. Eh sì, perché dobbiamo rendere omaggio, diciamo, a questa capacità e questa azione della COPEAM su questo piano per iniziare e accompagnare delle coproduzioni. Dunque, 33 anni, diciamo, per parlare della trasmissione della TV Mediterraneo, tra questa coproduzione tra la RAI e in particolare la RAI di Sicilia e France 3, Marsiglia e la Corsica per la produzione. Dunque è importante perché sul piano, diciamo, dell'audiovisivo del Mediterraneo, ma come altre cose, si parla di molti progetti, ma questa non è stato solo un progetto, è stata una realizzazione, una concretizzazione da poi 33 anni e dunque è un esempio unico nell'audiovisivo dell'Europa, è un esempio unico di collaborazione su una trasmissione, una puntata ogni settimana.
3: Mediterraneo, appunto, un appuntamento che tutti gli ascoltatori, i telespettatori italiani conoscono. Antonella Di Lazzaro delle relazioni internazionali della RAI, l'azienda in questa fase su quali obiettivi sta puntando?
9: Pensando agli argomenti di questa mattinata, che peraltro è stata una mattinata, come ricordava anche il presidente della TV tunisina, ad altissimo tasso di altezza e competenza. Pensando anche agli argomenti di questa mattina, probabilmente la cosa che io ho particolarmente apprezzato, ed è sicuramente, deve essere sicuramente nel remit del servizio pubblico, è il fatto che i servizi pubblici possano garantire un'informazione condivisa e un'esperienza condivisa del reale. Addirittura il professor Amami diceva è l'unica cosa che la TV pubblica può ancora offrire, però in effetti noi purtroppo ci accontenteremo e dovremo accontentarci sempre più come cittadini e come pubblico del verosimile, dell'approssimazione del vero. Quindi il fatto di potenziare le proprie news e potenziare la propria capacità di debunking e di fact checking e di offrire una versione più vicina possibile del reale sarà un fattore fattore di differenziazione importantissimo. Quindi informazione condivisa ed esperienza condivisa del reale. Lo ricordavamo, l'apertura al pubblico, cercare nuovi modi di entrare in contatto con il pubblico e a mio avviso anche le partnership. La RAI in particolare investe moltissimo nell'audiovisivo nazionale, investe il 70% di tutti gli investimenti in fiction dell'audiovisivo nazionale e questo è un fattore differenziante in un paese perché è un fattore che ha un impatto industriale ed economico. Questo impatto industriale ed economico a mio avviso in futuro sarà possibile garantirlo sempre più attraverso delle partnership di sistema.
4: E ora parleremo appena di musica. Nabila, chi ci proponi?
5: Allora, adesso ascoltiamo una delle più grandi voci della musica tunisina, la sua celebre canzone Houayamma, che vuol dire lui mamma, che sta raccontando alla mamma del suo amore, la parte del patrimonio musicale popolare tunisino, un brano che esprime nostalgia e tanto amore.

0: Mediterradio oggi è a Tunisi per partecipare ai lavori della conferenza annuale della COPEAM, la conferenza permanente dell'audiovisivo nel Mediterraneo. Vito Biolchini, Nabil Abid e Matteo Burini. E allora parliamo con i protagonisti di questa conferenza. Matteo.
1: Ci sono parecchi progetti che sono sposti oggi alla conferenza. Signore Michael, di che maniera si può tradurre l'interesse che può portare voi a tutte queste strade di riflessioni e i progetti che sono sposti oggi?
2: Come noi sappiamo, COPEAM è un incontro di broadcaster mediterranei, soprattutto per scambiare di culture e di fare il dialogo tra i popoli. Questo è il messaggio di COPEAM, che penso che è data 33 anni che lo sta facendo, e noi stiamo seguendo questo. Di più, stiamo pensando di allargare un po' altro che il Mediterraneo, di paesi che possono pure essere membri di COPEAM. Questa è la missione di COPEAM, noi lo seguiamo da quanto è fondata fino adesso.
3: Adesso ritorniamo alla COPEAM. Io vorrei sapere dei progetti del futuro, soprattutto c'è un progetto tra COPEAM con l'UNESCO.
0: Claudio Capon, segretario generale della COPEAM.
4: Beh, noi abbiamo rapporti e relazioni con tutte le grandi istituzioni culturali, no? L'UNESCO, l'Andalint Foundation, l'Unione Europea, e cerchiamo ogni anno di trovare qualche cosa di importante. Abbiamo lavorato insieme all'UNESCO per un progetto di documentari che è stato interessante ed è stato trasmesso. Mi permetterei però di segnalare una cosa che per noi è stata molto importante quest'anno, e cioè il progetto fatto insieme all'ASBU, l'Associazione dei Broadcaster Arabi, perché non dimentichiamo che il nostro scopo è appunto interculturale, sui filosofi arabi. È stato un progetto che ha coinvolto quasi 20 broadcaster in lingua araba, è la prima volta che lo facciamo. Hanno partecipato anche alcuni broadcaster europei e ha avuto un grande successo, è in onda da gennaio sulle televisioni, e su questo abbiamo anche fatto un progetto, come dire, se possiamo dire, tecnologico, nel senso che abbiamo cercato di prendere una serie di questi progetti e usare l'intelligenza artificiale con l'aiuto del Centro Ricerche di Torino della RAI e dell'Università di Venezia, per vedere se si può tradurre la radio attraverso l'intelligenza artificiale. È una cosa sperimentale, abbiamo avuto risultati importanti, proprio scientifici, e pensiamo che questo sia una delle cose nostre, cioè portare una cultura completamente diversa da quella del nord, come quella araba, attraverso anche mezzi tecnologici a disposizione di tutti. Credo che, ecco, questo è un po' un esempio importante di quello che facciamo.
3: L'intelligenza artificiale nelle radio per la traduzione.
4: Intelligenza artificiale nelle radio per la traduzione.
3: E andrà avanti questo progetto?
4: Beh, intanto è stato lanciato un nuovo progetto, sempre in lingua araba, che è la seconda volta, che sono sui musicisti arabi, però è ancora in fase di lancio, quindi grazie, vedremo, ma vogliamo andare avanti.
0: Ecco, Antonella Di Lazzaro, abbiamo visto assieme il problema della credibilità, Antonella Di Lazzaro delle relazioni internazionali della RAI. L'altro tema è quello dell'intelligenza artificiale, abbiamo sentito adesso da Capon la possibilità, però ci sono anche tanti rischi, come mettere assieme questa opportunità e rischi all'interno di progetti internazionali. Si parla di intelligenza artificiale chiaramente nell'uso comune degli audiovisivi.
5: Ma io credo che i media di servizio pubblico dovranno sempre più essere delle infrastrutture di fiducia e infrastrutture anche di risposta alla crisi. Noi viviamo in epoca di permacrisi, conosciamo questa parola, la viviamo tutti i giorni, è una realtà che diciamo è trasversale al mondo ed è molto grave nel Mediterraneo in questo momento. Quindi l'intelligenza artificiale dovrebbe diventare infrastrutturale, soprattutto per i media di servizio pubblico, per garantire un livello di fiducia e di informazione corretta il più alto possibile, e anche per poter reagire alle crisi che possono essere ambientali, crisi che possono essere di natura geopolitica, però dovremo funzionare sempre di più come un'unica infrastruttura per fronteggiare diversi tipi di crisi, informativa, geopolitica, ambientale. E l'Europa regola ovviamente, per soprattutto per i media di servizio pubblico, l'applicazione e le applicazioni dell'intelligenza artificiale. Proprio in questi giorni l'AI Act ha avuto una modifica, si sta lavorando, e quindi speriamo di essere messi tutti quanti presto in grado di poter capitalizzare e investire davvero su questa innovazione.
3: Continuiamo su Mediterraneo a parlare di questo progetto e questa conferenza. Oggi la televisione pubblica ha fatto 60 anni, oggi parliamo di più dei nuovi mesi di comunicazione, nuovi modi. La televisione pubblica, che sia nella parte nord che nella parte sud del Mediterraneo, che futuro avrà?
0: Thierry Pardi, ricordiamo, caporedattore di Mediterraneo e poi direttore anche dei programmi mediterranei di Via Stella, che è la TV della Corsica.
6: Allora, io volevo parlare di un esempio preciso, diciamo, che mette in fase questa cosa, una coproduzione che esiste da poi qualche anno e che andrà nel futuro, è un'iniziativa che si chiama Interriv e che è stata iniziata la COPEAM con la RAI, e io mi sono occupato della coordinazione di questa iniziativa per France Télévisions, perché abbiamo partecipato a questa coproduzione durante questi 5 anni passati. Abbiamo fatto dunque questa coproduzione con 10 o 12 televisioni del Mediterraneo, televisioni pubbliche. L'interesse è di realizzare un servizio di 13 minuti su un tema imposati, una tema precisa per tutte le televisioni, e dopo realizzare questa coproduzione su tre piani con l'aiuto di due persone della RAI e della COPEAM per finalizzare questo servizio e mettere, diciamo, in comune queste produzioni. E un esempio preciso: sul canale di Via Stella di France 3 abbiamo messo in onda 8 servizi realizzati da altre televisioni. Dunque questo è un esempio preciso di coproduzione, di partenariat, come si dice in francese, tra diverse televisioni pubbliche, e questo è molto importante perché è un'importanza sul piano editoriale di avere una riflessione comune al di là delle nostre sensibilità, le nostre lingue e maniere di vedere le cose, e di realizzare dunque su un unico tema questi servizi e questa coproduzione.
0: Ancora la musica di Mediterradio, che oggi è musica tunisina. Nabila, cosa ci propone?
3: Esattamente, abbiamo iniziato da una canzone abbastanza vecchia, mo andiamo un po' ai giovani. Si parla di un giovane che canta al suo paese, che dice l'ardi ardi wil beled bledi, la terra è la mia e la patria pure è la mia, e siccome il Mediterraneo è la nostra terra, è la nostra patria, è il nostro mondo, andiamo a ascoltare Sabri Msbeh e l'Ardi Ardie.

0: dirette di Mediterradio, una puntata speciale che stiamo registrando a Tunisi in occasione della conferenza della COPEAM. I nostri ospiti oggi qui, siamo assieme a loro per parlare del futuro dell'audiovisivo. Allora Nabila, ultimo giro di voci partendo da Tony Makael, che è un produttore televisivo in Libano.
1: Non possiamo non parlare del Libano in questo periodo. La guerra, l'audiovisivo, il mondo, dove va e come va il Libano?
2: Non sta tanto bene.
1: Non sta tanto bene, sì. Quindi?
2: Quindi non lo so come finirà, spero che finirà presto. Non penso durante tutte queste guerre di secoli e di secoli che sono passate qualcuno ha risolto con la guerra. Penso che con il dialogo si risolve tutto. Penso pure che l'unico punto che da risolvere prima di risolvere tutti i problemi di intorno a questo Mediterraneo c'è lo stato di palestinese, perché c'è un popolo senza uno stato. Se non risolviamo questo stato e dare un pezzo di terreno in Palestina al palestinese, non si risolve nulla. E gli altri problemi magari si risolveranno più presto. E l'ideologia non è mai portato a nessuna parte. Abbiamo visto pure in Europa, sono passate 2 guerre mondiali, non hanno risolto nessun problema. Anche nel Medioevo c'erano delle guerre, nessuno ha risolto nulla nelle guerre. E penso che l'unico modo che, e questo sempre lo dico sempre, che con il dialogo si può risolvere tanti problemi.
1: E il ruolo del giornalista libanese in questo periodo?
2: Guarda, stanno facendo di lavoro enorme, e soprattutto abbiamo perso tanti martiri di giornalisti che sono stati, e l'ultima, la signora Khalil, che è stata ammazzata proprio perché lei ha vissuto tutto. Lei è del sud del Libano e ha vissuto tutto e stava coprendo quello che stava succedendo, e proprio è stata ammazzata per eliminare la sua voce, diciamo.
0: È una situazione difficile, lo chiedo a Thierry Pardi. Mediterraneo è una trasmissione storica per tante TV europee, ma realmente l'informazione e la comunicazione può generare ponti di amicizia, di dialogo? E qual è il bilancio che Mediterraneo può fare? Cosa c'è nel futuro della trasmissione?
3: Futuro della trasmissione dipenderà, diciamo, delle responsabilità e delle decisioni dei capi delle direzioni superiori, e questa è un'evidenza. Ma la cosa che dobbiamo anticipare per andare più avanti e di lavorare in più sul digital, perché in particolare sul piano dei giovani si vede che i giovani non guardano più la TV come prima, guardano la TV sui smartphone, guardano la TV sulle tablette. Dunque dobbiamo andare più avanti sulla creazione digitale, mettere i servizi, lo facciamo già su YouTube per esempio, e sulle diverse piattaforme digitali, in particolare per France 3 e France Télévision, ma si fa anche molto sul piano della RAI per la puntata in italiano. Dobbiamo andare più avanti, diciamo, su questo punto, e avere una riflessione tra le televisioni del Mediterraneo sarebbe ancora più importante per organizzare questa anticipazione e andare avanti su questo punto.
4: Signora Di Lazzaro, per parlare appena di Laban, chi sono i progetti a livello internazionale e mediterraneo di RAI?
5: Allora, RAI ha una storia di produzione di fiction, ne parlavo prima, molto significativa, una storia di investimenti nelle produzioni di fiction molto significativa, e anche una storia di partnership sempre più evolute con i paesi europei, anche mediterranei, non necessariamente solo mediterranei, che sicuramente si andranno a rinforzare. D'altra parte, noi abbiamo all'interno dell'azienda, oltre a Rai Fiction, un polo di produzione di documentari molto importante, e poi c'è ovviamente Rai Cinema. Rai Cinema è un altro polo di produzione e di distribuzione importantissima di contenuti locali e di contenuti locali e coprodotti.
1: La Tunisia ospita quest'anno la conferenza della COPEAM. Quanto è importante il ruolo della Tunisia nel panorama audiovisivo mediterraneo, signor Camponi?
6: Beh, la Tunisia è, io la paragono qualche volta a Tunisi, a Bruxelles, no? Come Bruxelles è il Belgio è un paese piccolo, ma il riferimento, no, dell'Unione Europea è Bruxelles. E così la Tunisia nel mondo arabo è piccola, ma è un riferimento di molte istituzioni. Poi, per dire, in quanto italiano, la Tunisia è dietro l'angolo, no? Io dico sempre che dall'isola di Pantelleria col bel tempo si vede la costa della Tunisia, quindi per dire le nostre vicinanze.
0: E Cagliari è più vicino a Tunisi che a Roma, peraltro.
6: Quindi, come dire, la Tunisia ha sempre avuto un suo significato importante al di là della dimensione del paese, e noi siamo molto felici, devo dire, perché come ho detto prima, erano molti anni che non si riusciva a organizzare la conferenza nel sud Mediterraneo, e in un momento così drammatico, perché è drammatico il momento di questa regione come questo, la candidatura che ci ha offerto la televisione tunisiana è stata veramente non solo apprezzata da noi, ma apprezzata da tutti. Quindi io spero che si possa continuare in questo ruolo di Tunisi e della Tunisia come baricentro dei tanti arabi che esistono, dei tanti nel mondo arabo, e penso che ci siano tutte le possibilità da parte della televisione tunisina. E per quanto riguarda noi, come COPEAM, noi siamo un'associazione, quindi il nostro scopo è di promuovere gli eventi, di promuovere gli incontri, di promuovere le collaborazioni. Continueremo nel nostro impegno senza dubbio, perché sì, i problemi sono moltissimi, sia, come dire, geopolitici, sia anche di rivoluzione tecnologica, ma certamente un incontro fra culture diverse, e io sono ormai molti anni che me ne occupo, è la modalità migliore. Come diceva Tony, lasciamo perdere le guerre e parliamo, è la modalità migliore per trovare non solo sviluppo comune, ma anche, devo dire, più pace nel mondo.
0: Ed è anche la missione di Mediterradio che continueremo a portare avanti grazie anche alla COPEAM, e grazie allora ai nostri ospiti di questa puntata speciale che stiamo registrando qui a Tunisi: Claudio Cappon, Antonella Di Lazzaro, Tony Mekael e Thierry Pardi. Io ringrazio i miei amici e colleghi Nabila Abid, grazie Nabila, ci risentiremo
1: grazie
0: la settimana prossima.
1: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
4: Vi ringrazio a tutti, è stato un vero piacere di voi passare questa tonda qui con voi in Tunisia. Appuntamento come d'abitudine la settimana prossima per un altro episodio di Medide Radio.
0: Io sono Vito Biolchini di Rai Sardegna, ma voglio ricordare anche le nostre colleghe Adelaide Costa di Rai Sicilia, Giuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale, Fatma Ezra Accia e Emily Malara della Voce della Turchia, ed Luisa Antoni di Radio Capodistria. Ringrazio anche i tecnici Kamel Kalsi e Heidi Tarciuni, spero di aver detto bene i nomi.
1: Perfetto, bravo.
0: E soprattutto tutto un ringraziamento speciale a Michael Pancaldi della COPEAM che ci ha aiutato nella realizzazione di queste puntate speciali. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima, sempre da Tunisi.
1: Alla prossima.
7: RCFM, la voix de la Corse.
8: Le média qui vit comme vous.
7: L'actu locale de la Corse toute la journée.
9: A frequenza mora si de in casa ostra. Allora, un trigade e di de ostra.
10: A Giuseppe a mente chi a più bella scuola per ampara un golso e di campagna con i baiani.
11: A giamparato da zidelo, cos'è un lonzo, cos'è un fiadelo.
9: L'emissione è di tutti.
11: Interessante, è diversa l'emissione oggi.
9: Si de in bidadi a fa oberagumuna da uloni a uvanderi, 2 ore, 3 ore e mezzo.
12: Continuate così, si diventa un socco che ne magnifico e non fate che seminare ogni giorno.
9: D'idea vostra, per noi eglissimo.
7: Ici RCFM.
13: Sur la route, au travail, à la maison.
7: Actu locale, musique et bonne humeur.

Salut à toutes, salut à tous. Felice di ritrovarvi oggi per dire a vostra spero che voi felice anche di essere con voi, di passare tutto il mezzo con voi in studio e di l'ascensione. Allora ci vuole di amare per parlare di ciò che vuole, di fare un pezzo con Baggio Biontese. Allora ti amate, mi 0435 30 20 20 ma questo numero o conosci, di se vuole di parlare di io l'ascensione di Edraizione in lei a go custo giorno ti amate di io parlerò di un po' di me e mi dirà è vostre baspetto e intanto ci stiamo a Santa Igantelli Anna Nanta RCFM.

0: Anna, i gantelli, nanta, erci, FM e Marido è con noi. Salute Marido.
1: Salute, stai bene, mi piace piacere di fare la vostra conoscenza.
0: Anche a me.
1: On a bien avuto l'occasione di scambiare con voi l'emissione.
0: D'accordo, yeah. Beh, a prima volta mi piace piacere anche a me, Marido.
1: Yeah. Allora, buongiorno a tutti. Allora, come l'avete detto oggi è di oggi di l'ascensione, dunque ci sono le tradizioni, quella di l'arba, quella di l'uovo. Mm. Allora, io ho aiutato e lui stamane.
0: D'accordo.
1: Mi sono alzata all'alba.
0: C'ho la coglie e la nenza l'alzata io sole, questo.
1: Si usò spuntato, si dice che la perte usa potere, per quelli di potere, e gli stessi per loro che ci andava a cercare in pulinaggio, all'alza, non so che lo spontessi usole. Allora, bon, io ho due paesi, ma qui sono in Bastiglia, in Toga. Dunque, verso Evile di Pietrabugno, mi faccio piacere di avere ogni anno, come stamane, che là c'è una gioventù primorosa di rispettare la tradizione, all'incontrare di ciò che ha giù letto in tese, di niente che di gia, che la gioventù corsa, ne via poco primora. Stamane vi posso dire che c'erano giorni che hanno letto, che erano anche usurpiti a risera, ma che si sono pisati per andare a cercare arba e ovo, e mi ha fatto una contentezza tamanta di scontrarli.
0: Ami ben so, Marido.
1: Ecco, dunque Sarba ci ha a mettere la a piccigalla all'entrata di Agasa con un ciò e un frigetto, bon, e di una protezione per la famiglia contro le tempeste, contro la saetta, e se la fiorisce tra San Giovanni 24 giugno e Sant'Anna, Sant'Anna mamma di Vergine, o 24 giugno di buon segno. E se non ci fiorisce mica, e quelli che ci credono torna, si dice che sarebbe cattivo segno, ma non è mica sempre verificativo.
0: C'è un sedum album, mi pare, un nome di abbianta.
1: Sedum
0: album.
1: Voilà.
0: Ecco. C'è due sorte di abbianta, enfin, c'è due maniere di fiorisce per abbianta. Ce n'è una che fiorisce di una maniera e un'altra di una maniera differente.
1: Ne conosco una.
0: D'accordo, d'accordo. Mi barria per questo.
1: Conosci delle due?
0: Mi pare che un nome scambia se volete. E ce n'è una che fiorisce, se vuoi mettere in su di Giraggio, ad fiorisce perché è raiga so rasse, come li genui, e la gente che conosce in noi piante, eccetera, eccetera. Abbiamo visto che, chi se vuoi mettere, se volete, in questo senso, appesa, è così che la fiorisce.
1: Beh, io conosco questa guida dai modi paesi, in Pomonte, in Niolo e in Urdiano Bigulaccio, e poi qui ritrovo la stessa, qui verso Sitiassi Soprani, per Tiappa e Ville e Pietrabugno, trovo la stessa.
0: Allora, c'era un mondo stamane in Ville e Pietrabugno.
1: C'era un mondo, c'era mica
0: vola, no, ma sicura, ma c'erano i giorni.
1: C'erano i giorni, mi ha fatto piacere.
0: Ah,
1: e per l'uomo di noi, l'uomo merza mica so qui, dunque si pia in pulinaggio all'albore un merzamica e di noco che è una protezione per la famiglia contro.
0: Allora de me o mettiamo gruban e disantanto mettiamo insieme sino all'anno che viene, mettiamo tutti e due insieme in casa di Giraggio nello stesso luogo.
1: E beh, ci sono
0: per prudere a casa.
1: Secondo luogo.
0: Ecco.
1: E beh, per parlare di questo.
0: Marido, ma fatta assai piacere in tutti i casi. Di sente e disperte, sta stando a Gumboi.
1: Mi sento ogni tanto, va giù visto. Vengo con le bollide, mi faccio piacere.
0: Ringrazio bien assai, Marido, e a presto, spero.
1: A presto, a Belgi.
0: A Belgi, babbraccio, a Belgi, Marido. E ci stiamo a sentire, no, ma Giuseppe con noi. Giuseppe, come si dice? So di ritorno, come si dice?
2: Ah beh, io lo sapete, io sono andato da una sera, ma boh,
0: chi mi aveva imparato? Oggi.
2: Ah beh, oh là là, non c'è più che cosa di stamane.
0: Ma avete preparato che cosa? Spero.
2: Stamane ho piantato un po' di insalate, state attente. Allora, normalmente, a zucchina, conoscete?
0: Sì, sicuro, è buona. Ah, astro.
2: Allora, normalmente, la seconda quindicina di maggio, insalate potrà piantate, che le siano, non importa qual è, se la tagliarla.
0: D'accordo.
2: Parte meglio. Se per esempio il tempo è normale che faccio 20 gradi o 25 ore, insalata 10 in orecchia, invece di essere tagliata parte più una partenza più corretta.
0: D'accordo.
2: Allora, ciò che viene, allora i due giorni che vengono qui, ad essere una nuova, sabato e domenica, e qui in orto si può piantare tutto, ma c'è un ma, che è un tempo.
0: D'accordo.
2: Il tempo non è mica, per esempio, se uno metteva soli, ma se lo faccio sto preta, non nasce senza capo. Si può piantare.
0: Allora non si può mica piantare i fagioli.
2: Beh, il tempo è troppo fresco, soprattutto in Bizzani.
0: Hai sicuro in montagna?
2: Lui è troppo fretto, nasce senza capo, i concombre. Si può piantare tutto, a parte la settimana che viene, si può piantare tutto, a condizione che il tempo si arrangi.
0: Ce l'aspera, Isè.
2: Due come troppo, due come troppo, e soprattutto noi accendiamo sempre il fuoco.
0: Mi penso, sicuro, non faccio tanto danno.
2: 100 metri, accendiamo sempre il fuoco. Boh, io comincio ad avere un bell'orto perché sto sempre in grento e pianto già che ho da piantare.
0: Allora, che avete da piantare? Se il tempo è bello, chi piantate?
2: Se lo cambio il tempo, attenzione, Saverio, non è mica il sole che conta,
0: piuttosto
2: a temperatura.
0: A temperatura, sicuro.
2: Io per esempio, è tutto pronto, Io per esempio, sabato e domenica, che io sono sempre andato, c'è un tempo, mica il sole, a temperatura, che è la colla a temperatura. Hai 200 pitali di pomodoro a piantare, hai i vasoli con il palo, hai i concombri, hai i zucchini, hai le zucche. Vedete?
0: Appena hai tutto,
2: Appena è tutto a parte la settimana, ma a condizione che ne manca un sole che conti, a temperatura. Un legume parte sia a temperatura normale.
0: Allora, anche così, se il tempo è appena, non è mica troppo bello, se la temperatura è buona.
2: No, non è mica il sole, è a temperatura.
0: D'accordo.
2: Soprattutto da noi in montagna.
0: Che non fessi mica freddo.
2: Ma sapete quanto vi c'è stamane?
0: No, ditemi.
2: 6 gradi.
0: Sì, siamo in maggio.
2: 6 gradi, siamo a mezzo maggio. Dunque, ora, ecco.
0: C'ho le gare regolate, se non siete di temperatura.
2: Temperature, basta, non è mica queste cose, è temperatura. O sole che lo sia pure piatto, non è mica la temperatura che conta.
0: E dopo, chi si basa, se Bobo è piantato tutto qui, tranquillamente, che la temperatura è buona, chi si basa?
2: I legumi di guerra sono magnifici,
0: Mi penso.
2: Io comincio a vendere i legumi. I pomi sono curati, ma sono una meraviglia. I pomi costano più 1000 euro. I pomi, i zucchi, i cosi, i pise, le fave, le giuvolle, tutto questo, tutti i gumi d'inverno. Questi più o meno un prezzo di arrangiamento, una salata d'inverno.
0: Per questi
2: sabato entro tutto questo in piazza di me.
0: D'accordo.
2: E cosa avevi?
0: Isè, era un piacere di secondo voi, contenta di ritrovarvi.
2: Io parlo con passione.
0: Sicura, avete da regione, mi faccio sempre piacere di discutere con voi e da imparare tutto ciò che c'è da imparare non sta all'orto, non sta al giardino.
2: Allora, lasciamo a piazza all'asco.
0: Babraccio, Isè.
2: Domani, sarà qui.
0: A domani, allora. Preparatemi qualcosa, Isè, un altro consiglio. Allez, a domani, va braccio, Isè. A domani. So do you require to bassa de sistema Santa Ana ro qui di i monti aspettez moi au stadium avec Maudo a dise que no i in Bizzani a Marido in Bastia 0490 di 30 ui 20 ui 20 ui.

0: Anaro chi dimonti nanta RCFM e c'è Gianbatti con noi. Saluto Gianbatti.
1: Salut, da Giustamadouiri, giustamente per avere una precisione per ancora bellement.
0: Yeah.
1: E bon, le risposte sono state meravigliose e voglio ringraziare tutto il mondo da avere scarinizzato la mia domanda.
0: D'accordo.
1: E bon, c'era per ringraziare tutto il mondo e dire che finalmente la nostra lingua è viva, la nostra lingua campa.
0: Sicuro.
1: A troppo tempo ci vediamo vestire mezzo bioto, ma certe volte mezzo pieno, fa piacere, la vita è bella.
0: Sicuro.
1: E c'era per ringraziare tutto il mondo d'aver aiutato a avere una risposta a mia domanda.
0: Eh beh, è fatta, Gianbatti, hein, a già me passata, a ringraziare a voi di partecipare all'emissione e di raccontare giustamente la nostra lingua, così che la sta viva. Grazie a tutti quelli che hanno fatto un gran pas.
1: Bon, allez, bonne journée.
0: En caboy, Oyan Bati, après, je trouve.
1: Après, je
0: trouve. Abed.
1: Abed.
0: So, do you have been in Nanta RTFM, et yé, j't'ai mission l'édidée à Ostra, et pro, biwa, bro, agi, j't'a lingua, et biwa, et qu'elle a gampa, et qui, tout au monde, a beau parla, tout y gueule, gui bol, et nous, tout y gueule, gui adan, et nous gar. Donc, tiamad, et j'ai 0,95, et 30 oui, binti oui, winti oui, tira disé, qu'on oye, même on parla à peine du jardin, nous disons que tu la pianta, donc tu l'aimes qu'à pianta, et pour tira marido, dit nous qu'on oye, avec mon parla, d'où dit ouyo, il dit la chanson, e di Edraï Dion e la marido ci contava che stamane aveva gorto l'erba e la canzone in imbile e i bedrabugno che c'erano assai giovani guassù. Dunque se volete esperto in cui qualcosa così o a strafare ci chiamate e intanto di stema sante a Gian Camelo Basquali a Gastagna non ta RCFM.

0: Jean-Camille Ubasquali, Agastagna, Nantechi FM. Filippo, come siete?
1: Saluto, Xavier, saluto. Piacere di ritrovarvi, non tallone.
0: È un piacere anche per me.
1: Di tanto un tanto.
0: Yeah.
1: Allora, salutiamo i nostri amici, l'amica e i parenti di Vergue e di Vedralba. Yeah. Salutiamo Marido che è passata, Giuseppe e Jean-Baptiste. Tutti i nostri amici, figli alle missioni che ci facciano piacere di raggiungere sempre così. Due o tre punti, prima di una piccola poesia. Primo punto, parecchi anni fa, facevano manco 4-5 anni, alle missioni ha giubilato per scritto, due parole che sono state dette per i nostri amici pumontinchi, ma dopo la giubilata così scritta a lista, non so mica troppo sicuro di ciò che ha giubilato, allora vorrebbe sapere se i nostri amici pomontinchi, se li conoscono questa parola, se li confermano, o se no, dimmi a io stesso. Allora, abbiamo parlato all'epoca di sapere in francese le cabriolet. Allora, in corso noi in Cismonti abbiamo un cabriolet, o a Galescia, ma in Pumonte un amico, insomma un marito di quali era, ci ha dato un tipo per un cabriolet in Pumonte, gli direbbero un scappavia. Allora, bon, mi pare appena curioso l'affare, dunque, perché no?
0: Perché cerco a lei, adra, scappa via e un cabriolet.
1: Scappa via, brominata, scappa via, vedi?
0: Oui, d'accord, gli scappate, allora, bon, il suo francese, il suo abuelo.
1: Dunque, c'è questa parola, poi c'è un'altra parola, che è stata detta per i nostri amici Pumontinchi, usategno. Allora, io la giubilata all'epoca per la parola che corrisponde in Cismonte, per una disgrazia, un sategno.
0: D'accordo.
1: Allora i nostri amici, se gli chiedono qualcosa, non tassi bonte questi, mi farebbe piacere.
0: E dopo
1: l'ascensione, il marito ne ha parlato, ne abbiamo parlato già ieri, e ripeto perché marito una mica è non so mica se la si va a girare dei suoi paesi e ha detto che per l'ascensione si tiene
0: un anno.
1: Ma dopo l'anno passato si può tenere, ma se no parecchi paesi, non mi ricordo più se l'Embergo è un Pedralba, so che li vegiano l'anno passato piano loro e un lampano in tutto detto.
0: In Belgue mi pare, hein? In Belgue.
1: Per continuare la protezione, così. Allora, e dopo gli stessi affari per l'erba di l'ascensione. Yeah. Allora, l'erba dell'ascensione si chiama in un riso.
0: C'è
1: un'altra parola, un riso.
0: Una sabbia amica.
1: E dunque si va gli stessi affari se si tiene un anno e dopo come la LIU, la LIU che non deriva tutti gli anni, e l'anno dopo non ce l'è mica di tallo, e ce l'ha bruciato tutto, non ce l'ha lasciato nulla.
0: Ce l'ha veramente sguassato tutto ciò che si è passato l'anno scorso, e dunque ricomincia un ciclo, se posso dire così.
1: È così.
0: Allora,
1: così.
0: Noi mettiamo un banuccio in Santantò, in culo, insieme, negli stessi luoghi, per protezione.
1: Anche io, Pedralba, molto più che hanno passato, no, perché sono stato appena avvicinato, ma finalmente di 2 o 3 anni in là abbiamo riparato un forno, un paese, un forno nel mio quartiere, e l'abbiamo rimessa a noi, cioè a ribarrivarlo perché c'è un piccolo problema, ma e tutti gli anni per la festa, per Sarucco, finì ai bagnoli, un deo forno.
0: Ah, yeah, yeah, e, sa, e, un e, per San Rocco.

0: donc oui,
1: et dopo distribuì a quelli che bon, e voilà, e la giù del nudo tengo una giù in canizza una giù paese gustibile di e se lì se non c'è le mica di tali questi non c'è a bujali
0: e ye, dopo diventano giù che giù che duri uri
1: duri duri un fragigagnano mica
0: no un fragigagnano mica ma in ciugulisce no in ciugulisce no
1: sì diventano un stretto appena ma è come tutto dunque questi no se non si denano mica giù a bujali
0: ah d'accordo
1: allora qua una piccola poesia corta ma chi dice assai sono mica io la giovata di Marie-Ange Antonetti Orsoni che è d'origine di Moltivao e che è dell'insegnamento sarà riderata ma dell'insegnamento e ha scritto parecchie poesie e ce n'è una corta ma è più dentro assai che si chiama Poesia. Allora, poesia. A parola, a bio, a gapio, a ribio, di a capo di lesta, sazinga all'amo, morsega, porra più a tutto. Pertanto, verso ne compio, fuglie, ma a ribio, sfugne, in amomano, a viumara, a gineborta, striscia, non te voglio ancora, di agarta, di muscolare, i filari negri l'hanno in più strada, nimmo si ne scoderà e nada a poesia.
0: È bella, ma
1: allora, è corta corta, allora per i nostri amici se gli voli a libro su legge in francese.
0: D'accordo.
1: Se volete.
0: Sì, è sicura.
1: Allora in francese dice così, le mot, je le saisis, je le lâche, je le reprends, et il est au bout de ma canne. Il s'accroche à la meçon, mord, puis lâche tout. Pourtant, le verre n'est pas fini. Il est fuyant, mais je le rattrape. Il glisse dans ma main. Le courant l'emporte. Trace sur la candeur du papier d'écolier. Les lignes noires l'ont enserré. Personne ne l'oubliera. Le poème est né.
0: Et moi, je préfère ce concours, qui est même ça.
1: Concours, j'ai une musique qui
0: fait des choses. Son a dit manière vraiment effarante, j'ai quelque chose qui te porte à l'ibio. Mon dieu, notre langue moderne est normale. J'ai dit cousi, mais en coup, j'ai ta poésie, et ma rôle, j'ai dit ta poésie, son a nommé un concours.
1: Et bien.
0: A ringradia bien ça, et au Vilipo.
1: Et quoi, après, bonne journée à toutes.
0: Babracho, et bigo, après, tu m'as fait ça, et bien, j'ai dit, antibiodie.
1: Anche me, après
0: sto Filippo, chala de villa. So do you remi zubassa de nanta RTFM, c'è Filippo con noi, aveva un parlato appena i dutto, appena la canzone, appena di poesia. Dunque diamo de gi, fa de come Filippo, fa de come Marido, fa de come Giuseppe. E ci stiamo a sente, un po' non più sapete, l'arco di rivenimo giusto dopo.

0: Conobiu Sabel Arcu Ginanta RTFM e Angelo è con noi. Salute Angelo.
1: Come siamo?
0: Va bene, poi.
1: Se manda. Ma i peggi un mio francese. Ah. No, un corso un francese.
0: D'accordo.
1: Ma i peggi. Ce le va a cercare. Portogallo ha fatto un piccolo sbaglio. Ce le va a cercare ciò che mai ho aperto da niente. Pagino. Perché una lingua. Cioè mai a cercare un equivalente di un'altra lingua, sento in permanenza, mica andando c'è missione, ma anche noi, e hanno un ivetto, diciamo, di cercare un'equivalenza di ciò che sai nella nostra lingua corsa, andare a cercare do francese. Se tu c'è una lingua, non c'è mica andare a cercare un'equivalenza di un francese. Che mica beh, per cattivezza, ma la nostra lingua una nunda che viene con francese, io avevo un professore di inglese che era straordinario, di grazie a lui che ho imparato l'inglese quasi parlo più avanti, ma di maniera spudica. E ci diceva sempre: you must not translate. You must not translate, you must think in your head. Yeah.
0: So da consento con voi, Angelo, veramente, parla una lingua, un nemico giusto, trauge, parla una lingua di pensare come a gente di un paese.
1: Di pensare, perché ci sono espressioni, una volta un'amica mi dice, come dici, mi ha sortito una cosa, ma ha detto, perché vai a cercare una espressione, noi, una lingua, di volte, di una viura, una maniera di va capisce qualcosa, non ce ne mangi andare a cercare. E allora soprattutto mica in una lingua una nonda chi vede con la nostra potrebbe capisce se non andiamo a cercare un equivalente in italiano o in spagnolo, ma soprattutto mica in un francese. E qui è che tu sia tutti i giorni mica nella nostra missione, ma spesso sento fare così. Bon, qui è
0: giusto per cominciare,
1: giusto per cominciare. Allora, dopo saggio due minuti,
0: sicura?
1: Perché sono un uomo, tutta la mia carta era giocato con te. Ha giocato 0 punti, ma ha giocato apposta di
0: bello. Sì, sì, de oi. Oh, Ange. Qui pigiamo Angelo, ma io pigiamo Ange.
1: No, ha giocato apposta di bello, boh. No, non mi cavere.
0: Ma avete apposta, perché?
1: No, non mi cavere. Non avevamo su Duvinci, avevo
0: vinto. Buon, d'accordo.
1: No, non mi cavere apposta. E mai detto che si tra lunghese, di Ralonca. Allora, non mi cavere tu. Io so mi ha dato un sermone.
0: D'accordo.
1: Mi ha dato un sermone. A Mosugia, che disgraziatamente non è più qui oggi, ascolta ciò che ti dico, a Mosugia ha avuto 15 figli.
0: E vabbè.
1: Ha inteso,
0: Ha aggiunteso.
1: A Mosugia, di sermone, a Orsini, ha avuto 15 figli.
0: A lei mi ha capito quantunque, da 10 a 3, ma 15 assai, 10 violi, 11 violi, ma 15,
1: al di là di 10,
0: al di là di 10, è vero che dirà rara, è vero,
1: 15,
0: ma 15 bivi, erano tutti vivi. Sono stati tutti vivi.
1: Sono stati tutti vivi.
0: No, ma domando perché a Lebica.
1: No, disgraziatamente oggi non sono più tutti vivi.
0: Sicura che sia normale.
1: E a Mosugia non più. E 15 violi, una onda che ha 15 violi, si può dire che è incinta pendente 15 anni.
0: Una onda
1: 15 violi, si può dire, perché basta mica, non c'è mica che i 9 mesi, cioè sono i mesi avanti e i mesi dopo.
0: Sicuro.
1: Dunque sicura. una onda...
0: Passa la sua vita e sei incinta.
1: È stata incinta, e dopo si sono levati da uno all'altro così, ma avrebbe avuto un merito quantunque, perché un merito, e il Mosogiaro ha fatto pendente 41 anni ascoltava ciò che dico, ha fatto un duo giù qua su, il sermone, il bustano, non so mica dell'Uanile, la Ciaronca, tutto qua su, sermone, bustano, tutti i paesi qua su, ha fatto veramente 40 anni, un vattore, qua mura, non ta mura.
0: Passava di tutto oggi.
1: Allora, so chi faceva sermone,
0: verso Gula, in tutti i casi, verso Gula.
1: Non sono mica tutti i paesi che tu vai via.
0: D'accordo.
1: Qua a Mura, come si dice? 40 anni non sta a Mura, perché è a Mura, sono arte, cioè, cosa fa là,
0: Ami benso. Penso che tra i guindegi violi e a Mula, non sono mica gioco biere. No, a Mula sicuramente.
1: Io mi sono maritato un sermone e abbiamo avuto un piacere. Io ricordo che quando ci siamo maritati c'erano Piero Alfuccio, 15 anni, Giuseppe Turchini ed altri, ma ha già avuto un piacere, più che piacere, di avere tutti i vecchi cantori di Sermone, Cosu, Boarulesio, Boarulebe Mariani, che hanno cantato una messa straordinaria, perché li cantavano di una maniera sputica, non era mica una maniera imparata, come Boarulesio faceva gli era maestro di muri, andava a cantare a messa, avevano imparato dall'antico, non era mica imparato.
0: Era un'altra maniera
1: di diventare con il dunque va. E allora per compie e ha già fatto tutta una carriera professionale. Sono entrato quando sono partito da fare mostro in Parigi, sono entrato un giorno ti conterà di maniera che sono entrato a Radio France all'epoca, e dove ho fatto Radio France, sono entrato a Radio France perché io sono a guidare in Parigi dando tutti c'era pieno di vari corsi che noi sono a Rita Manca.
0: D'accordo.
1: Radio France in Parigi, dove ho fatto SFP, ho fatto in due, ma poi dopo sono venuto qui, ho compiuto qui a François Corse via Stilla. E conosco la maggior parte di gente della mia generazione che erano di nuovo a radio come Rampiero qua vivo e tutti quanti.
0: Sicuramente.
1: Ed era massa amica. Voilà.
0: Allora, erano dei media dunque, di un mese e mezzo.
1: Sì, ma è da partita tecnica. Da partita tecnica,
0: d'accordo, Angelo, d'accordo.
1: Giunto, quando sono ritornato qui in 89-90 verso qui, prima da Iaccio, all'epoca di San Piero Sanguinetti, un po' Roma Marquilè, c'era anche quartiere di TV, la televisione, e dopo mi partia, abbiamo fatto parte a televisione in Bastia. E in Corsica in generale. Siamo stati i primi che avevamo lanciato con difficoltà, ma piano piano mi è piaciuto a prova di chi oggi è
0: oggi la fare la farina.
1: Dunque di che abbiamo fatto un lavoro poco più suave, diremmo.
0: Sicura. Avete piantato qualcosa in tutti i casi?
1: Ah, penso di sì. E poi allora infatti assai affari bastavano per me, perché come io venivo da Parigi con i sci e cose qua su, allora sono San Piero non mi diceva guarda ci giurerebbe tale materiale, guarda qua su se ti danno qualcosa, perché ci a sbatte sbrugliarsi, e per sbrugliarsi e come io venivo di qua su, sapevano che io venivo di qua su, che condiceva mezzo mondo, e attuare un materiale così all'occhio per
0: a via di contatti,
1: quando abbiamo montato i cosi facciamo un materiale qua su, perché cominciamo a montare che sappiamo che in tale luogo c'era tale materiale, allora facciamo un così all'occhio, ci arrangiamo piano piano, abbiamo montato i cosi con pezzi di funetti quindi guarda
0: è una maniera di cominciare a costruirci,
1: poco a poco
0: di maniera sicura si costruisce l'affare.
1: Abro e poi allora
0: Abro e Berra.
1: Abro io che le muovate e quando vado io con amici, con la famiglia, dico o più bello o più bella già di mica riconoscenza. La più bella prova che mi ha fatto un bello giavaio e che gli è stato e, per un parte mica di 100.000 cose quando è venuto Baba quando è venuto Baba in corsi io spiego spesso a gente perché a socio che lì e l'hanno parlato anche qui con certi che so a televisione a so è bene in capo che non ha perché per preparare
0: era un evento così
1: televisivo di una qualità eccezionale ti posso mettere un affare che ce ne parecchi un anno mica dormito parecchie notte
0: e l'evento di una vita
1: e dopo tecnicamente hanno fatto un lavoro straordinario.
0: Sicura.
1: E questi siamo noi che abbiamo piantato i primi sirenio, il raggio, e che portano i suoi frutti, è tanto meglio così.
0: E berra, Angelo, in tutti i casi, vi ringrazio assai di aver esperto questo momento con noi. E ti amo di donna o yogo, e non fate mica niente di verde.
1: No.
0: Ringrazio bien assai, Angelo. È un bel piacere di esperto questo momento con voi. A beggi.
1: Ciao.
0: C'è Giuseppe con noi.
2: Buongiorno, Savi.
0: Come va, Giuseppe?
2: Vabbè, mi faccio piacere di fare questa conoscenza perché mi pare che sia la prima volta che noi discutiamo insieme.
0: Ieri, la prima volta, Giuseppe. Anche a me mi faccio assai piacere.
2: Mi faccio assai piacere di fare questa conoscenza e soprattutto di aver inteso parlare della nostra missione di tutti i nostri anzianusi andando all'arbe dell'ascensione, l'ue e tanti affari e di vecchia gioventù la nostra gioventù ci partecipi e si metti a corrente di tutto ciò che gira la nostra maniera di fare i nostri usi.
0: Sicuro, Oise, per me era importante sicuro di parlare, avevamo avuto testimoni di differenti persone che hanno parlato in noi, di usi, di iso tradizioni, di iso paesi, e per me era veramente importante di parlare. No,
2: è vero che non ci ria mica che in da nostra corsichella gara tutti i nostri usi si perdissero e che tutto quello venga che pare chiusi andando in maniera religiosa e tutto
0: sicuro
2: che le rivisse
0: avete inteso ciò che l'ha detto Marido che diceva giustamente che stavano in bile di Bedrabugno c'erano giovani che c'erano manco di nadi e che erano gulati di guassù per cogliere l'erba di l'ascensione
2: hai appreciato sai che a gioventù si rimette a ritrovare parecchiusi come ha detto Marido.
0: Sicura, faccio piacere e volevo chi con ciò le mai a pensare che l'affare è fatto. Sì, la gioventù è qui, può ribia ciò che è l'uggiole e forse a oggi digampa a sua maniera, ma con l'usi corsi che sono i nostri.
2: Eccola, e questa qui soprattutto non c'è mica che la si perdissi
0: sicura.
2: E che tutto rivenissi con me a una certa epoca.
0: Sicura, Oise. E grazie a questa missione e a tutto il resto, tutte le gente che facciano gamba, studi, questa cultura, e facciano che la gamba e che non si muore mica. E questo è il più importante.
2: È il più importante.
0: E bene, Oise.
2: E beh, abbiamo avuto qualche difficoltà per avervi, ma soprattutto l'unica a avervi.
0: Ma fate assai piacere, Oise.
2: Anche a me, anche
0: Babraccio e pubblica un mondo e se volete.
2: A tutti gli amici che sono passati.
0: A beggi, a presto, Ise.
2: A presto, Savi.
0: A presto, Ise. Raise per noi, in ghiso un'accia. C'è una piccola pausa musicale, ci stiamo a sentire a rapà avec la Yonka.

0: condurrà in testoria. Fuggini te ricordi e si ne sbiora l'anima di piani e di miragi e di centomila viaggi.
1: Arapa, bella Bianca, non ta RCFM, Amado è con noi, salute Ama.
2: Salute, cosa vi saluto a tutti quelli che sono passati.
1: Come siete?
2: Ah, sempre così, è preso una canta.
1: Chi c'è di noi, di voi tempo?
2: Vi aspettavamo.
1: È vero.
2: Sicuro che vi aspettavamo.
1: Anche io, mi va già sai il piacere di ritrovare tutti, a famiglia di Deo, è sempre un piacere di essere con voi tutti.
2: Ma abbiamo fatto una ballata. O chi per la sorpresa di Santessa Giovanotta, ne merita tanta corta, a Barulla un di pesa, un giorno in l'ascensione, ne via o capo in l'emissione.
1: Oh, ringraziabio, ama.
2: Eccoci, per voi.
1: Mi gumoe assai, eh?
2: Mi faccio piacere di
1: parlare. Veramente.
2: Hai una poesia per voi. La chiamava caro amico, oggi la chiamerà giù cara amica.
1: D'accordo. Mi sto assento, ama.
2: Caro amico, oggi invito a l'umbia giù felice di tutto ciò che vivo, tu che rete cureide, l'autunno frisciolato sino a un punto ero scannato. Muscherete mille lavori che si svampano allo sole, a lunare sui pastori che li mena tutte le ore, a tre passi a sommarina all'acqua architurchina. Con le vigne pampanute di muscatello garafone, senza cadare in esternute, da cavita con limone, sentirete valdisonetti con antichi ricucchetti. Dite nostre amicelle, facimoro di anasciante, fa sperete le soffrittelle con le sovelle gasciante, alla frasca castagnina con di diga d'averina. La mia benna di peffine, cara amica, vi saluto, in corsi non c'è confine, tu erede sempre aiuto, tanti affari sono cambiati, ma l'usi si sono firmati. Eccoci bene, per voi.
1: Oh, in corsi non c'è confine, questa mi è piaciuta a frase.
2: Giustamente, come oggi si piglia l'uovo, si piglia l'erba e poi si piglia anche l'acqua.
1: E beh,
2: in certi luoghi. Beh, l'usi si sono fermati.
1: On si perde in un mica, sono sempre qui, ce la fa di gran pas.
2: E tocca a noi disperdere.
1: Sicura, e ciò che bova di tutti, e ciò che noi vimo qui, spartendo tutti questi momenti insieme, veramente, fiamo un gran pastusi. A ringraziare assai, ama, ma fate assai biegge di gente.
2: E
1: so commossa assai, a ringraziare veramente. A beggi, ama. Saladevi, a presto. E c'è Simon Pedro con noi.
3: Salute.
1: Come siete?
3: E tutti gli amici della vostra che di stanno assente. Allora, io diciamo pure un'emissione in corso, so mica se l'hanno parlato perché sia di grugette, perché hanno parlato di erbe, di lue.
1: No, non abbiamo mica parlato di grugette, no.
3: No, in Castagnizia per me le grugette, con libie e castagne.
1: Ah, d'accordo, non sappiamo mica. Allora, ditemi come voi vade. Contatemi tutto, voglio sapere tutto ciò che bovate.
3: Allora, e lì bisò, e bu in francese, e bu se ciò che nasce userbate o bere o castagno, viene. Boh, ne nasce meno che c'è l'animale di vacazione, e mica come nei tempi. E a pure misura si mangiano, gli è dura tu hai e libia che ciole. A Libia so baghette di a rossura di uidone, un centimo e mezzo, poco peso.
1: D'accordo.
3: E dopo finisce in punta più fine, alza un metro. Poi tagliamo un metro, 80 centimi. E a 10 centimi a cima arriviamo una sbalca e fiamo una croce. Un'altra libia, appena più grossa, fiamo le crocette, vedete, fiamo le crocette fine, e a libia, sbattiamo un due, non c'è mica di ale.
1: D'accordo.
3: C'è una sbaccata che la crocetta passa in traverso. E forma una croce. Dunque questa sarebbe la croce dell'ascensione, la crocetta dell'ascensione, e quella che si mette in l'orti per tutta l'annata.
1: Allora, come culo i radio, gli stessa a fare.
3: Ma loro è piuttosto per la casa.
1: No, ma si danno tutto l'anno e questa che voglio io, non è mica gli stessi loro, sicuro.
3: E tutti gli anni sono la bruciale, quando è possibile, mica di stare...
1: C'è la bruciale, d'accordo, è importante.
3: Come oggi, quell'anno, si luce e si mette... Allora, ce ne fare, noi abbiamo i problemi con i piedi, oggi ne abbiamo, non c'è mica messo per esempio noi in campire, aspettiamo il giorno di Sant'Antonio per farle venire lì.
1: Sicuro?
3: Perché non c'è mica venire lì, non si può mica fare uso.
1: Dunque, Sant'Antonio sarà il 3 di giugno, eh?
3: Il 3 di giugno, che ci ha messo, poi c'è uno stu santo, il piede ci viene lì, si espertimo.
1: E poi mettete anche e un bon di Sant'Anto, i banucci di Sant'Anto, mettete insieme, come si passa di voi? Noi mettiamo l'uovo e un bon di Sant'Anto insieme, come va in Castagniccia?
3: No, io fermo me, che è Ubani, Sant'Antone.
1: No, d'accordo.
3: Ubanuccio, sì.
1: D'accordo.
3: Sì. Allora, mi diviene una cosetta, aspettate, non è mica venuto perché...
1: Mi sto assente, Osimon Pè.
3: C'è la crocetta per l'orti, allora fermo a... No, la crocetta padronale, mica per l'orto è quella che voglio detto io, sempre.
1: Yeah.
3: La padronale che volete mettere in casa si face oppia croce.
1: Ah, X. D'accordo.
3: Si face come un X, e diceremo, per farvi capire.
1: D'accordo.
3: Questa si mette a rete al porto in casa, non scorno.
1: Rimpiazza l'erba e l'ascensione, allora, appena come l'erba.
3: E qui, in certi luoghi c'è l'erba e noi...
1: Yeah. Allora, poi avete la crocetta.
3: Come ne abbiamo parlato all'emissione, cioè perché tutti gli anni io ne faccio parecchio, poi spero appena, ma i giorni ne facciano più. Come stamane parecchi giorni hanno dormito, volevo andare a cercare i libri e fare i crucetti che lamparghino.
1: Soggiorni,
3: No,
1: interessano a lui, che va a un po' quantunque.
3: No, io ci sono tanti.
1: E beh, l'hai mascuzzo la pena, si può un po'? A Giagulà? L'hai mascuzzo la pena, sti giorni?
3: Ah, ti vede l'amica io.
1: No, ma ce la spera, sicura che ha gioventù.
3: Se non si interessano mica, e che non hanno mica premura. Perché se è questo la cosa, se si interessano, tanto sì, penso che hanno premura di qualcosa, ma
1: non
3: ho capito.
1: E beh, chi ci vuole essere interessato, ci vuole pone questione, poi seguire, nella sua famiglia, non hanno mica come voi tramandato questa tradizione qui, dunque ci può essere assai parecchie spiegazioni, ma in tutti i casi, se li ci sente, a far caso di te.
3: Allora, cristiano a Sant'Evo, perché io sono pronto a impararli, quelli che vogliono.
1: Avete inteso, Simon Pietro impara l'uso di vari crocette di la canzone.
3: Ma attenzione, se non mica le crocette sono più alle oggi,
1: mi penso, Simon Pietro.
3: Né domani è libero.
1: Oggi, sicuro.
3: E dopo, se quelli che ne facciano, noi solo che hanno ammesso l'ascensione, facciano le neice, io lo stesso.
1: D'accordo,
3: oggi
1: voglio una vita mica messa, ciò che mi avete detto. È peccato. Aspettate a Sant'Anto, ciò che mi avete detto. D'accordo, Osimon Pè. Un abbraccio, vi ringrazio per tutte queste informazioni. Non abbiamo mica già imparato qualche cosa e mi va già sai biegge.
3: A voi, guarda,
1: d'accordo.
3: Mi porterà giù la padronale.
1: D'accordo, a mettere Mugui.
3: Perché io oltre ore quella ne vale mica un cittadino.
1: No, no, mi pare mica io subito la schiaccia, ma in corti in me si va genu mica e grugete la canzone.
3: Ne vale mica, ma ne posso dire una per tutta la sguarda di... Ne vuoi, ma sia...
1: A ringrazia bia sa io si mompe, mi va già sai bie c'è.
3: A mettere nel tanto ho avuto io i... Quelli già, vai...
1: Ah, yeah, c'est beau, vous l'aide, hein? C'est beau, vous l'aide. À ma avise, il sera d'accord santo, hein? À ma avise, il sera d'accord santo.
3: C'est là pour tutti. Allez,
1: à ringrazia, biosi, mon pé, à bedj, chala, débila. So 3:05 in Antarci FM e Nenzu di Bia, prossima diama, ci stiamo a sente all'Albino, Bersudè, Nanta, RCF.

0: Albi non interci FM e Battisto è con noi. Salute Oati.
1: Saluto a voi e a tutti.
0: Come si de oggi?
1: Ah, sta va piano piano, che ho freddo pure.
0: Faccio un freddo un de boi?
1: Ah, stamane faccio gusto, che ho freddo.
0: L'estate non è un cuiunto, che?
1: No, neanche giugno.
0: L'aspettiamo, ma...
1: Ah, è.
0: Un giugno.
1: La stagione è cambiata.
0: E sicuro, eh? Chi c'è allora, di nuovo, Oati? Ditemi.
1: Ah, c'è tanta fa. Allora, Ascensione.
0: Yeah.
1: Quando c'è un temporale che lo sono in Italia, ho messo il tuo balcone e i sonti se ne vanno.
0: Ah, d'accordo.
1: A Zabia, ti visto?
0: No, questa è una Zabia amica.
1: Ah, e gli basta l'esperienza per ci vuoi qui, certe volte in sopra, qui sono in Italia, poi fanno anche i saietti, perché vuoi. E beh, i sentite parte i sonti.
0: Ah, d'accordo. Vanno,
1: si allontanano.
0: Ah. Beh, ride, ognuno ha usato a sua maniera i vestiti della scansione è proprio interessante, i sente tutti.
1: E loro scansione, un mezzo amico, un tanto amico.
0: E no, un mezzo amico, e no.
1: Secca, dopo, e qui mi tiene in un muro, cioè campanano tutti, non c'ho mica gettato.
0: Ah, e dunque, un anno dopo, poi chi ne va dei loro? Non t'ha detto, loro lampava di non t'ha detto.
1: Piano, mi tiene in una muraglia o qualcosa, che lo sparisca piano piano.
0: D'accordo. D'accordo.
1: Voilà, oui.
0: E l'erba e la scansione abbiata o in de boi?
1: E mentivo a pigliare, non piglio mica, poi non conosco manco, qui c'è la gravità.
0: Ah, d'accordo, d'accordo. Oui. Ecco.
1: Ma mi tira in mia sempre, non c'è più. No. Allora, dopo Filippo scappa via, esistia. Scappa via, era un cabriolet che portava due persone.
0: Ah, ecco.
1: E poi c'erano più lordi e chiamavano i giardinieri, quindi portavano un mercato. La giurista va. Le carte di artigioco, di melone, va bene, perché c'era mica di borgone prima.
0: D'accordo, dunque lo scappa via è una vettura con giusto due piazze.
1: Due piazze, voilà.
0: D'accordo, e poi lo cabriolet, d'accordo.
1: Per promenata, voilà.
0: Sì, per promenarsi, per andare in scappata. Scappa via, io mi vedo ben sa e scappata.
1: Voilà.
0: D'accordo.
1: E più leggeri che tutti quelli altri, perché c'è il giardiniere è più lurda. Pure mi tieni che sono da dentro. C'era uno qui che ha conosciuto appena, un vecchio che è andato a andare con un cabriolet.
0: Ah, d'accordo, d'accordo.
1: E c'era un parente, l'ho rotto il primo vigno in porticcio. C'era un cavallo di corsa che si chiamava Pansè, che aveva tutti i primi premi, andava lì in vignetta dappertutto, e portavo ho marcato, attaccato un cabriolet. Un cavallo di corsa. Era molto tonto un cavallo.
0: E beh, se Filippo ci sta assente, eh?
1: E beh, e d'inverno, quando lo c'è un pezzo di vigna, le faccia a terra a Charri. E c'è uno sotto un patrone e un cavallo.
0: Ah,
1: ti capito?
0: Tu capito.
1: Pigliava tutti i premi, un cavallo si chiamava Pansia, va giurito.
0: Ah, d'accordo.
1: Era bello, era molto tonto. E quando dici, è un miracolo di portarlo a correre in vignetta, in Naulè per tutti i luoghi e poi dopo l'inverno attaccavo il cabriolet al giardiniere andava a vendere un mercato i melone d'estate e voilà e non si più.
0: Dunque ogni stagione aveva uso i geradio per un cabriolet
1: di stagione i corsi facevano i corsi
0: e dopo d'inverno faceva strafare che?
1: Quasi va attaccato un cavallo di corsa un cabriolet non c'è che la può dare. Ma tanto c'era mica il Tullio.
0: Yeah, mi penso, non era mica gli stessi ebiga, sicuro.
1: E andava a ghiaccio, o manco di volta a settimana, a prendere l'artigiocco, a fare lì, e faceva l'orti.
0: Sicuro. Sicuro, Oati. A ringraziare Oati per tutte queste informazioni.
1: A Filippo la dava piacere.
0: Sicuro, penso che Filippo ci sta assente e che ha avuto la sua risposta. Dunque, a ringraziare Oati.
1: Era così, era un cabriolet leggero, boh. Non portava due persone.
0: Due persone, gli fa Gesù in sua ua, quando li sento.
1: Un cabriolet piuttosto ridotto, questo. A giardiniera era il travaglio.
0: E gli sicuro.
1: Voilà.
0: D'accordo, Oati, a ringraziare assai, d'aver chiamato, è sempre un piacere.
1: A voi, secondo voi.
0: A Beggio, Oati, scialatevi la buona giornata. E mi pare che l'uggia di me con noi.
2: Salute.
0: O me, come va oggi?
2: Va bene, fai mandare.
0: Bon, ciole.
2: Non ci andiamo mai.
0: Non ciole, mica è da reggio.
2: Allora, volerebbe io una poesia che ho fatto, ma anzitutto, se permettete, voglio mandare un abbraccio a un amico, Stefano Banciolini di Corti, che mi faccia tanti complimenti. Allora, voglio ringraziare.
0: Ecco, è fatto.
2: Voglio fare presente questa poesia, se vi permettete.
0: Sicura, visto che sento me.
2: Ad un titolato Tempi e Tempi. L'altra mano di un'ora me ne so falato un piaglia. Tempo messo una sufora a quantulillo che traia, vuoi aver fatto come l'antichi, fa la mina dorma all'aria. Mi son camminato solo, ben soso in quella mattina, di per tutta di un tupado, ricordi di Sidellina, che venivano verso me fino a Batticcia Marina. Ho visto queste casette che ho sempre conosciuto, tutte rotte e malandate, e che domandano aiuto, diceranno di berelle, ma che ci sarà caduto. Ho ritrovato si luoghi in due fa la vasitello, ci naglio tanti ricordi, ma un padrone non è più quello. Ho visto tanti prati e tanti valli viali, piantati da boradura, non so più frutti rossali. E mi sono venuti in cuore bastori con buiateri, che pertiene all'albore, sempre coraggiosi e fieri, non temiano fatiche né ingrunciature di spino, ma chi di a nostra piaglia ne hanno fatto un giardino. Oggi e besti luoghi nostri si è stabilita tanta gente, campanala somma nera, un corso poco si sente, si muasi foresteri, mi sastino abitanti. Dunque giù girato e girato, ma infine giù capito, che un tempo era passato e che il mio mondo era smarrito. Ecco.
0: Magnifico, magnifico.
2: Quando
0: l'avete scritta, questa poesia?
2: Ne scrivo uno ogni tanto, la riscrivo.
0: Eh beh, francamente, veramente bella, proprio bella e profonda, mi suoi dire.
2: Ah, beh, vi ringrazio.
0: Con un messaggio universale, vi ride, tutto il mondo si può riconoscere.
2: Ah, vi ringrazio, io sai.
0: Veramente, un me, vi felici di un bello destro.
2: Vi ringrazio, io.
0: Bello destro. A ringraziarvi per aver esperto e studiato.
2: E a me, l'avevo fatta a voi. Allez, buona giornata.
0: A ringraziarvi, un me, a presto. Per una prossima poesia. E ci stiamo sentendo a Surella d'Irlanda, non ta RTFM.

0: Sorella Irlanda canta O Bobo Lugorso Nanta RCFM e Angelo è con noi. Angelo.
1: Oui, allô.
0: Come siete?
1: No.
0: Angelo, siete con noi?
1: Oui, oui.
0: Mi sentite?
1: Vogliamo usare un'altra linea.
0: Dire un'altra linea. Awa ci siamo, ci siamo. Come siete, Angelo?
1: Può andare. Faccio come la, sapete, dicono che l'agello sotto un giorno di l'Assunzione, l'agello sotto è mica di un io.
0: E io so,
1: allora io mi sono stato in casa
0: avete fatto in corti di noi dice che agli non sotto mica di un io.
1: Di no.
0: Voilà, Yanina.
1: Allora, aggiunteso parlare di ancora belle mamme che sono chiamate. Chi ci hanno adubo e volte e poi l'arche dei monti. Bon. E questi primi monti in legno che erano sdraigati dai Rossebiene e poi i Bisani e poi i Genoesi hanno fatto i monti in pedra, così erano più sicuri. Bon, e così da una riba là, tra i Vananini e l'Orezzin che hanno potuto scambiare uso olio con la bisticina quando li uliano.
0: Bon,
1: sicuro fa un ponte non ci ulia mica essere un zappoccio. L'intrapresa era sempre ada un specialista di Eugenio Civile, una capaccia se volete. Come un ingegnere di mine odie. Allora, il segreto di questi monti era sta pedra chiave a mezza volta che puntellava l'arca di un monte e che così tutto tenia ritta un monte. Bon. Come una chiesa, i monti erano un'opera piosa. Da un cibo alla fine di questi travagli c'erano messe e preghiere, ma c'erano in noi i sacrifici degli animali. Aspettate, che si segui... Allora, lampano di Abila, avanti di attaccare Abila, lampano un cane o un gatto che era stato dombo, o un animale, non importa qual esso, e era, era così. E poi come i nostri anziani avevano la paura di uiaule, che lui busesse di un monte, allora a obbedire di stirare i monti c'era sempre un oratorio o una cappella, e poi c'erano i nuovi, erano curati dai soldati, dai verdi. Bon. Allora, per me... uno dei più belli monti sarebbe quello di Ponte Leccia, boh, sapete,
0: non uscirebbe. Oh, mi sto una guerra, Ponte Leccia, no.
1: costruito in 1679, era dopo per far passare i vari e dopo è stato allargato nel 1778, una prima volta da Eugenio Civile francese, e hanno spianato a Ricciada ad Aulada. Ad Aulada è il tablier di un ponte.
0: D'accordo.
1: Che era fatta a Scalelli, e qui un passano che l'uomo a piedi e l'animale e mule. Infatti un ponte era largo 10 palmi, 2,50 m, ma infatti se mi caccia la largura delle muraiette, un passaggio non era che di 1,50 m. Dopo il 1836 è stato tornato allargato e doppiato, hanno doppiato l'arco. Bon. Dopo, poi dicerà di un qualcosa dei nostri viadotti di un cammino di verba. Più bello che l'altro. Allora in 1893 fatto quei piani di Gustave Eiffel quello famoso Ponte Gusti, quei mille di più di 80 metri di alto, è stato dando un ponte uno dei più alti dell'Europa.
0: E quello che è giusto dopo Benago,
1: Dopo un museo maestro in muro, per quella e bile di 80 metri, non era mica un extraterrestre. Aveva un puttaccio, allora, a Sant'Ei, a viola di Eiffel, si sarebbe maritata con una famiglia, con un violo di una famiglia corsa, i piccioni, che erano ricconi, non capivo.
0: Questo buttaccio non conosce mica.
1: E allora, l'erede di questi piccioni di Eiffel sarebbe i violi Julien Clerc.
0: Ah bon? Qu'est-ce
1: que je veux dire?
0: Pareggi buttacci o angolo?
1: No, ma è verità. E come cittadelle, Edore, e Stefano Diese, e soprattutto i Bonti, sono le più belle tracce che ci restano dai genovesi della nostra Corsighella. Allora, questi Bonti qui, si può dire che sono una vittoria dell'intelligenza dell'uomo non tanto dura, ecco, per oggi.
0: A ringraziare Angelo, veramente. Era proprio interessante. Abbraccio e vi prego una buona giornata. A presto, Angelo.
1: A presto.
0: E c'è Antoine Gounoy. Antoine, come si dite? Come va?
2: Salute, Xavier, boy, come
0: va? Vabbè, vi ringrazio di buio tempo.
2: Io faccio un momento.
0: Come va per stare in Sulasca?
2: Ah, ma non lo tutto a bani, è meglio così, perché te lo dice qualcosa e chi c'è?
0: No, è meglio così, avete da ragione. Chi c'è di noi?
2: Bon, tanto affare di formiere, bon, a mai se donna aiutata, come lo dice a Chauvin, in corso, esiste, ma bon. On s'attend tout
0: convaincu. Comment il gère, alors, à Chauvin?
2: On dit l'un, d'ailleurs, il y a peut-être 90 ans encore. On a jamais rien.
0: En qui ou il y a 90 ans encore?
2: Pas en qui, mais... Et il y a peut-être...

0: dit à son boss oui cousin hein qui dit vient dans son manière ici.
1: Donc ma baguette que il y a mais appena chouvini. Faccio male alla vecchia.
0: Yeah, c'è qualcosa con ba amica, Andy, quando si dice a barola un ba amica la fa.
1: Allora, hai avuto in 2023 una poesia che hai intitolato, scusate per la cosa, Casinca Uberales.
0: Oh, ma che stavo usando?
1: Il titolo è più fume che arrosto. Dunque, amico,
0: ecco.
1: Porto agnato di verdura allusingato da un mare di agasinca già primura da noi tutti a me mi pare. Di un loreto inarpellato a usantangelo appeso cuso bentone appiglicato su caneglia ogni paese. L'agola di bronzo maestosa di l'inciuttulato e scuato fa già sapere solo una cosa chi du Antone e du capo. Sopo Cagnano u Baisolo vi l'uno i più cementi da resistenza l'uviolo a facciuto tane di mendi. A Benta impegnato di cultura pittore, scrivane e arti poeti non fermerà mai né augura con tutti i talenti eletti. Pare nato a un medievo castella Nantasa Deppa, per un mio rubeo peggio con l'esodore e l'isodetti. Neanche un tempore, sotto lo castagneto, c'è nato un rende vittori all'appiatto in lo mucchietto. Voglio lasciare per la fine la menzolasca e l'uso ghiasso, che da tutte le confine face cantare lo nostro basso. E qua voilà, monta a Gazinca un piccolo.
0: Magnifica, a Gazinca, che bella regione, che bello luogo, tutti questi paesi, meraviglie, uno più che l'altro, veramente. Bon, un preferito da me, o Gunescide, sicuro.
1: Anche assai.
0: Ecco.
1: Non mica dopo Sciovina.
0: No, sono appena Sciovina, scusate. No, ma tra lunga e sopra Gagnano, un po' su scegliere, allora sono Sciovina per lui.
1: È normale,
0: sicuro. Ma ringrazio Bianco Antonio per veramente per questa poesia magnifica.
1: Mi piace sempre,
0: mi piace sempre a sentire veramente quelli che scrivono queste poesie a dire le cose, contando le cose. Mi piace veramente assai piace, trovo che è proprio un bel momento d'esperto insieme.
1: Ben ringrazio, un saluto a tutti i nostri amici e poi a domani.
0: Vi saluto Antoine e abbraccio e a domani, con piacere.
1: Un abbraccio, buona giornata.
0: Allez, anche a voi. A domani Antoine. E c'è Cadalina con noi.
2: Salute.
0: Cadalina, come uside?
2: Come uside, boh, un piede avant l'altro, io ho fatto fiesta. Oh,
0: ecco.
2: Io sa giusto quando ti raggiunga, ma avanti è cambiata. Ma come tu hai detto i lotti d'orchini a casa un gobbo?
0: Laggiù.
2: Ti conosco subito.
0: Ah, mi penso. Yeah.
2: Allora, vale, buon dia, geremo un altro giorno, sono contenta di buonti salutare.
0: Anche io, grazie, anche
2: chi bene 40 giorni o Bobasqua. O signore è sparito sotto a luci di Isabostri e si è cullato un cielo e dopo ce l'era aspettato a Pentecoste che gli mandi un santo spirito. Allora, due usi a Lina facevo senza rumina un imicale
0: per uno
2: e dopo dice un vicciolo mette a risoglia un fuoco per un muore di malamorte. Mette a risoglia un fuoco quando Mendolo, per esempio, si mette mica a risoglia un fuoco perché è segno di visto.
0: D'accordo.
2: Si fa avritile.
0: Ah. Dunque, c'ho la accende sotto a risoglia, scusate, un fuoco.
2: A un fuoco.
0: D'accordo.
2: Che la gioia per fare a vista, quindi qualcosa che gioia per a vista, avritile, che ne so io.
0: D'accordo.
2: Allora, ecco per oggi, avremo meglio un altro giorno.
0: Domani, già mai di gioco, Adali, mi verrei a piacere di spartare un momento appena più lungo con voi.
2: Sono calma.
0: Se avete un tempo, mi chiamate, mi verrei...
2: Non è mica con, non è mica il tempo, ma sono...

0: fuga
1: e un po' di mica giama sicura
0: ieri
1: ma di tutta maniera ci troveremo un momento.
0: Ci troveremo, sicuro.
1: Ti bacio anche io, Gadali. A presto. A presto. Buona giornata. 3 ore e mezzo passate di un minuto di Daostra oggi è finita. So assai felice di aver sperto questo momento con voi tutti, a ringraziarvi tutti per le vostre diame, le vostre poesie, le vostre parole, le vostre traizioni, le vostre usi da Gastanice a Bile di Bedra Bugno a Rossetto Bugno e proprio un piacere per me di scoprire tutto che con voi vi dico a domani, vi abbraccio e vi prego una buona giornata.

0: Marine Escroc sur RCFM, 15h46. Et il est temps de retrouver Par et d'où tout on filme. On écoute, il nous parle de l'armée des 12 singes.
1: Par et d'où tout on filme.
2: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
3: You were the chosen one.
4: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
5: Con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
6: What the hell are you?
7: Il barrait tout un film, Mustapha.
8: Bon, adieu, giusto isto, l'armée des 12 singes, dit Terry Gilliam. On l'avait mai visto.
7: Alors, à qui ne pensi?
8: Eh ben, on somme quasi gura di ciò che adieu isto.
7: Ti si sbagliato di film?
8: No, voglio dire che il film m'ha lasciato appena confuso.
7: Ah.
8: Adieu, bisogno d'appena di d'un per digerirlo.
7: Digerirlo?
8: Ie.
7: Era un film o un piatto di cannelloni?
8: Oh, ma zitta.
7: Ah, ti magagno. Di bera che i film di Terry Gilliam mi vagino spesso ve. A vine, mi si barri da ue gerbelle la ringuercio.
8: Un film mi è piaciuto, ma ci sono tante cose. Sta fare disisco, i viaggi in tempo, un mondo medicale, c'è ancora appena de gulugio.
7: Un vero film all'uso di Gilliam, qua. Pili ingredienti a chiasso e ne vage una zuppa strana.
8: E di l'impressione che ci dà al principio, ma infatti penso che non sia mica ingrediente a chiasso. Infine, i conto, c'è assai senso in tutto su disordine. Mi vage ben sa a un romanzo di Kafka.
7: Ah, e torna a ignare.
8: O Nietzsche.
7: Chi di un bel ubaese.
8: O film ti mostra un personaggio in lotta contro l'istituzione.
7: Oi, oi, oi, oi, oi.
8: Contra la sordità di Avinda e contra la propria abbazia.
7: Ah, siamo male.
8: Ma ciò che mi ha marcato più è il barados in tempo.
7: Il barados in tempo.
8: Con il passato, presente e bene, che si mischiano sino a cade tutti a tempo.
7: Non capisco nulla.
8: Il film è una riflessione metafisica ed è affascinante.
7: Una riflessione metafisica?
8: Yeah.
7: E io mi ricordo solo che Bruce Willis ha vine, ha una mustaccia e capelli lunghi. E qui è di bizzardo.
8: Ma l'hai visto?
7: È sicuro che l'hai visto. Non si mica so la figlia film, sai?
8: Ma perché con l'hai mica detta prima?
7: Perché ti conosco?
8: E chi vuole dire che?
7: Ma è da buone questioni complicate non ta un film.
8: Ma allora, chi ne pensi di sta vine?
7: A vine.
8: E di un personaggio di Brad Pitt?
7: Ah, Brad Pitt, poco.
8: E poi c'è sta fora di voto.
7: Ecco, cosa ti dico? Allez, fa la vini, Dawa, on doit rendre l'antenne.
8: Babin.
0: Omo Viordalis, ou Feli et Marie-Jo, Mani et Gaganson, Nanta RTFM, et je t'aime à Sainte, sûrement.

0: RCFM, la voix de la Corse.
1: Le média qui vit comme vous.
2: L'actu locale de la Corse, toute la journée.
3: Quattro rime zonanta RCFM e io radiri droit di cuore, andula potentini astema sante.
4: L'imbasciatori. Noi siamo l'imbasciatori, mantante rule rule. Noi siamo l'imbasciatori, mantante rule rule. Cosa ne volete voi? Noi volemo a Fifina. Cosa ne volete va? A volemo marità. A quale li volete da? Li daremo un sergente. Come avrà mertia? Avrà mertia pulita. Sta canzone, come quella di Azilimbrina, che ben appresso, era all'origine una canzone che manda in matrimonio, in uso dell'Italia a Francia. E diventa dopo canzone per il carnevale. A noi queste canzoni ci vengono dall'Italia, ma solo per gioco, per burla, per festa. E non si sa quando le sono giunte. Forse quelli italiani del secolo scorso che cantavano ai giucci, non si sa. Intanto ci fermano della nostra tradizione, gli ambasciatori.
1: Ici RCFM.
2: Actu locale.

0: The Great Pretender, Freddie Mercury sur RCFM. Et à Wachistema Sante, à Dida Ostradand, una poesia di Maria Umenga.
1: RCFM, Dida Ostra, Giancarlo Marsini.
2: Io morbo carugione, con la pieve di Castello, ci si gampa d'affezione, quanto è verdigento e bello, luogo di tradizione, per smentigarla nel ribello. Da Aliria Solenzara a bellezza e ricche para, si scopre cultura seria, dell'importanza più rara, pianure senza miseria, a vista terza e chiara. Guardando verso i monti, l'occhio luce d'allegrezza, da tanto disegni pronti, d'un cuore piena dolcezza, sogni davanti ai gonti, davanti a tanta bellezza. Sotto un cielo spurgolato, quando è nell'estadina, dallo tempo assolanato, si rallegra ogni marina, rugione appopolata da Carpigiala confine. Amo pieve il castello, quello circondo vi morbaccio, generoso e così bello, quanti onori e uivaccio, manco ne voglio aver rimorso, bo perdite stinto corso. Ma un nostro garo stinto ferma forte radicato, ognuno ferma convinto, chi mai sarà rubato, n'avemo lingua e cultura, pudenti so di natura.
1: Ici, découvrez la chanson Regarde, qui représente la France à l'Eurovision.
3: Regarde-moi, regarde-toi, c'est ça l'amour, ça te foudroie.
1: Après avoir remporté l'émission Prodige, Monroe est la voix française de l'Eurovision 2026. Ici, partenaire de l'Eurovision sur France Télévisions.
4: Ici RCFM, dès votre réveil,
1: actu locale, musique et bonne humeur.